0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: This is a song called Equality.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
0: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Dottore, qui siamo in pieno ponte di festività della Repubblica, quindi non si lavora, qui si va avanti di repliche qua, no?
1: Ma certo, come sempre.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande. Il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Sono tornate a fiorire le viole e giù dalle brande comincia anche oggi. Massimo Alberto.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Uno degli ultimi successi della compilation Max Barisel DJ è questo brano che il dottore ci ha accennato.
1: Che qui sono legato.
0: È legato?
1: Sì, sì.
0: Ma per le viole o per...
1: Perché me la cantavano quando ero piccino. Sono tornata a fiorire le viole.
0: Perché, ma da Curie gliela cantavi.
1: Va bene, andiamo avanti. Andiamo con la rubrica scientifica. Forse non tutti sanno che
0: quella rubrica, tutti sanno che.
1: Che il team di esperti che di questa redazione cultura della radio ci dà e voi potete utilizzarla per stupire gli amici.
0: Questo forse è un modo di dire, perché parliamo di modi di dire, ultimamente ci siamo un po' indirizzati lì, che lei avrà già sentito.
1: Certo, ma io conosco tutti i modi di dire.
0: Cioè, dire hai le mammole che frullano.
1: No. Poi te hai le mammole che frullano.
0: È una cosa che può magari forse lei può anche, come vuol dire, è un... uno stato d'animo che può trasmettere anche a chi le sta di fronte,
1: sì, sì,
0: fare frullare le mammole.
1: Assolutamente.
0: In Val d'Aosta, significa che si è molto, ma molto, molto arrabbiati.
1: E le mammole cosa sono, se posso?
0: Comunque, c'è un che di poetico, di delicato.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mammole al posto di zanetti, no? Perché marroni o via dicendo, no? Fa tutto un altro effetto.
1: Puoi anche frullare
0: perché
1: le
0: dire,
1: mammole.
0: Esatto, che due mammole, non rompere le mammole, uno lo può dire dove vuole, che lo passa da maleducato, no?
1: No. Puoi frullare le mammole.
0: Sembra una specialità vegana, no? Frullato di mammole è così.
1: Sprovero ordinata.
4: Oe, Pirletti, hai sforato il tuo budget. Hai insultato il nostro miglior cliente e hai perso 10 milioni di euro. Cos'hai da dire a tua discolpa?
5: Ascolto giù dalle brande.
6: Giù dalle brande, non per persone banali.
7: Io morio malo.
1: I sogni son desideri di felicità. Le favole del mattino, la patina trottolina.
8: Buongiorno, Dio Power. Siamo a fine stagione, sì.
1: La voce sta
8: crollando. Stai andando un po' giù di voce.
1: Sto andando un po' giù di voce. Poi stamattina, insomma, ho fatto fatica a svegliarmi, ma questo non interessa al pubblico, l'importante è che sia qua.
8: Hai fatto tardi ieri sera?
1: Ho fatto un po' tardi, alle 9 ero ancora sveglio.
8: Osteria, Dio Povero.
1: Per arrivare a quest'ora bisogna andare a letto presto, è una vita di sacrifici.
8: Sei un vizioso, Dio Povero.
1: È una vita di sacrifici, la gente ignora, ma per essere qua, io voglio fare colazione, cappuccino e briochino prima di essere qua, io devo andare a letto presto.
8: Altrimenti bisogna saltare la colazione, Dio Povero.
1: Questo no.
8: Che dopo poi si sente quel rumore dello stomaco,
1: sì,
8: no?
1: Sì, è brutto.
8: Che si sente dal microfono, Dio
1: certo.
8: Povero. Allora, Dio Povero, andiamo avanti con la favola. Dio Povero. Questo è un po' un tradunion tra la vecchia passione del nostro favolista.
1: Gli uccelli.
8: E diciamo è un qualcosa che non è strettamente, cioè è strettamente legato, però sono protagonisti. Insomma, c'è
1: il principe
8: falconiere.
1: Il principe falconiere, vedi?
8: E così prendiamo sia uno che l'altro.
1: Si collega tutto.
8: A una volta, Dio Povero, Cesar. Cesar. Un principe falconiere, Dio canto.
1: Certo.
8: L'ha appena detto.
1: Vabbè, lui il protagonista.
8: Invece di cercare moglie, come ci suggeriva suo padre...
1: I principi quello devono fare.
8: Suo padre era re Engel.
1: Engel Gualdi, chissà.
8: Cesar passava il tempo ad addestrare il suo fago, che si chiamava Werther. Era tutto...
1: Fini lunghi, un po' germanici, come ceppo.
8: È una cosa così un po' teutonica questa favola qui. E addestravo il falco Werther a volare e predare, Dio Povero, le galline del reame. Nonostante re Engel continuasse a ripeterci che non era quello il volatile da far lavorare, Dio Povero. Era più concreto.
1: Certo, cioè,
8: Dio Povero,
1: lascia perdere il falco.
8: Non è quello lì il volatile.
1: La saggezza del re.
8: Dio Povero. dopo le ultime proteste dei contadini per le continue sparizioni
9: le galline che si mangiava a Werther
8: di polli, il re Diobella affrontò il figlio e ci disse di partire, e ci pisse secco proprio grugno, figliolo, per Dio smetti di trastularti con gli uccelli, Dio cantante, trovati una moglie,
9: Sono queste frasi che
8: ci abbiamo più polli in freezer noi che di Francesco Amadori.
9: Vabbè, smetti di trastullarti.
8: Cesare però continuava a non partecipare alle feste.
9: Continuava a trastullarsi.
8: Organizzate per farci conoscere le principesse pretendenti, dove i buffet avevano un menù fisso: pollo arrosto alla diavola, crocchette di pollo, McChicken, pollo alla cacciatora, che doveva smaltire
9: questi
8: polli del freezer, Dio povero. E così Dio povero, le proteste per i polli, che sparivano,
9: continuava a sparire,
8: aumentavano,
9: finché fanno delle feste e il falco parte.
8: E alla fine arrivò Dio povero a protestare anche Berengaria degli Amadori, Dio povero, duchessa e primogenita di uno dei più importanti imprenditori del regno, Dio povero, gli antenati di Francesco.
9: Certo.
8: Per Cesare fu amore a prima vista, Dio canta.
9: Berengaria gli piaceva.
8: Dio povero, piaceva Berengaria, Dio canta. Ma Werther, il falco, era perplesso. A lui piaceva andare a predare le galline, mica le passere, Dio povero.
9: Certo, capisco dal suo punto di vista.
8: Allora il re prese Cesare da parte, Dio canta, venga, fai un scursè in me, te.
9: Vediamo la saggezza paterna cosa gli fa dire.
8: Vuoi dare una lezione che avesse l'impressione, Dio povero. E ci disse con tono paterno: oh bello, te devi imparare a tenere a freno il tuo uccello, Dio povero. Non vorrei mica essere di quelli che si fanno comandare dall'uccello, Dio povero.
9: Certo che no.
8: Riferito al falco,
9: Che altro? Di cosa stiamo parlando?
8: E così si convinse. Dio povero, Cesare si convinse. E Cesare e Berengaria, Dio povero, si sposarono. E forti della grande pratica avicola di lei, di Dio povero, aprirono decine di regi allevamenti di galline ovaiole.
9: E il nostro falco?
8: E anche Werther imparò a non uccidere i polli.
9: No.
8: Dio povero, li predava, ci faceva fare un bel giro nel cielo e poi li riportava giù. Qualcuno per lo spavento ci lasciava le penne, ma insomma, danni collaterali, Dio povero. E vissero, ci lasciava le penne, è stata bella idea,
9: certo.
8: Questa qui. E così vissero felici e contenti. Tutti.
9: C'è un lieto fine, perfetto. Cioè,
8: morale, Dio povero. Vista l'attività imprenditoriale, chi vuol l'uovo ha da patirlo schiamasso, Dio povero.
10: Ehi, fratello, ti senti come un chiodo colpito dal martello? Vieni qui da noi, cerca allenamento, lascia stare il resto, iscriviti al convento.
11: Un'anima felice, un cuore mai più triste, se vieni con le suore rappiste.
10: Suore rappiste, sorelle pronte a tutto.
9: Nuovi in diretta, abbiamo un ospite, Nevio Bruschini. Intervista con l'arte, Nevio Bruschini l'avete imparato a conoscere, uno dei più importanti proctopittori. E chi sono i proctopittori? Sono degli artisti che hanno scelto di rinunciare all'uso delle mani, dei piedi e della bocca per muovere il pennello. È una corrente pittorica che si ritrova al Bar Sport di Anzola e che ha un po' rinnovato il panorama artistico italiano. E oggi parliamo con Bruschini di una delle sue opere più famose, Il ritratto di Donna Cesira. Ecco, parliamo di un ritratto, quindi parliamo di una modella che si mette in posa. Non è imbarazzante dipingerlo, visto che lei comunque lo deve dipingere da dietro?
12: Ma guardi, la nostra tecnica effettivamente rompe le regole.
9: È certo, che caspita, dipingete da dietro.
12: Diciamo, le regole della pittura classica del passato.
9: È certo.
12: Però diamo spazio all'emozione, alla pennellata veloce, buttata giù, come dire, alla prima, senza cioè passaggi e ripensamenti successivi.
9: Ma potreste farlo anche con la mano, cioè voi lo fate per scelta con l'orifizio posteriore. Ma...
12: E tutto questo diventa estremamente coinvolgente anche per i nostri soggetti, i nostri modelli, come nell'esempio che lei ha citato.
9: Ma vederla così, prono, con il pennello, non è un po'...
12: Ma per noi è importante la presenza e l'esaltazione della luce, del movimento,
9: sì, movimento
12: vibrante nei nostri soggetti.
9: Riuscite a fa- ah, il soggetto si deve vibrare o è lei che vibra il pennello?
12: Il movimento vibrante del soggetto viene trasferito al pennello.
9: Ah, ok. Al pennello. Il pennello vibra.
12: Vibrano all'unisono.
9: Unisono.
12: Noi usciamo dagli atelier per creare e spesso lavoriamo all'aperto.
9: Ho capito, ma appunto dovete tirare giù le braghe.
12: È plein air, come si dice.
9: Bruschini, mi segue nel discorso. Lei tira giù la braga per dipingere.
12: È in plein air.
9: È in plein air, sì.
12: Proprio con lo scopo di osservare, catturare e riprodurre al meglio la luce, come dicevo prima, che è importantissima, nei nostri dipinti. E, devo dire, suscitiamo vivo interesse anche in chi di arte sa poco o nulla.
9: Onestamente, Bruschini, se io la vedo lei che dipinge, la riconosco subito, capisco subito che è una tecnica diversa.
12: Vede che diciamo la stessa cosa?
9: Ma non proprio.
12: La capacità tecnica che si acquisisce attraverso la sperimentazione.
9: Chiaro, perché non è facile. Lei usa gli specchietti, ho visto.
12: Come dipingere.
9: Sì.
12: No, sì, ho dei retrovisori montati sia sulle anche, ma... anche sulla tela.
9: Certo, no, ma infatti è complicato.
12: Ecco, dicevo, la capacità tecnica che viene acquisita attraverso una sperimentazione sul come dipingere e sul come eseguire la pennellata.
9: Sì.
12: È un qualcosa che non è che si ottiene dall'oggi al domani.
9: Bruschini, lei entra nella tecnica pittorica, ma io volevo tornare sempre lì, al perché il pennello lo mettiamo nell'orifizio e non usiamo le mani. Cioè, buon Dio, ci ha dato le mani.
12: Non viene dall'oggi al domani.
9: Non viene, allora, certo. Ci vuole
12: ma attraverso
9: tempo.
12: Un lungo periodo di applicazione, dedizione e devo dire anche sacrificio.
9: Sacrificio, ma certo, non deve essere facile.
12: Per fare propria la gestione dei pennelli.
9: Ma io sono convinto. Assolutamente.
12: E mi creda se lei ha avuto modo di provare.
9: No, non ho mai provato.
12: Non è facile la gestione.
9: Non ho mai provato. Mi punge vaghezza di provare.
12: Può provare anche per dire, per rendersi conto anche se lei capita di imbiancare casa, anche con una pennellessa che non deve creare nessun'opera,
9: certo.
12: No? Lì, imbiancare il muro.
9: Sì.
12: Lei provi e vedrà che non è così
9: per
12: immediato.
9: Il soffitto è un po' complicato, effettivamente.
12: Ma le assicuro che anche per la parete verticale.
9: Sì, certo.
12: Un pennello da muro qualsiasi.
9: Sì, certo.
12: Sai, quei bei pennelli quadrati.
9: Sì, un grande pennello, perfetto.
12: La nostra tecnica, poi tra l'altro, non è semplice.
9: No, affatto.
12: E necessita di attrezzature, appunto, come dicevamo, con gli
9: specchietti,
12: specchi, che tra l'altro occorre anche imparare ad usare.
9: Anche. Poi tenere impugnato non è il termine giusto, fermo il pennello, diciamo.
12: Ecco, e anche... e questo non è secondario, di precise e periodiche verifiche proctologiche.
9: Certo, ma donna Cesira è stata soddisfatta di questo?
12: Assolutamente.
9: È riuscita a stare seria, soprattutto la domanda che mi viene è questa. Stava seria?
12: Assolutamente. Infatti vedi che nel ritratto non posso dire accigliata, ma seria sì.
9: Bene. Berto, sediti qua, non mettiamo neanche lo stacco, vogliamo sapere cosa fare stasera.
12: Se no lo ci stiamo come tempo.
9: No.
12: Alle ore 21, presso la sala Rio di Odi, del condominio di via Frullo Ovest, 3921, l'amministratore ragionier Alfonso Pieri e il consigliere ragionier Tarozzi, tutta gente diplomata, non i primi che passa per strada,
9: certo.
12: Alla presenza di una pattuglia motorizzata dei vigili urbani,
9: sì, è giusto.
12: Leggeranno ai condomini, fornitori e simpatizzanti, una pubblica reprimenda alla famiglia Mezzini, che stava alla Mezzato, e Mezzini poteva stare solo alla Mezzato, poteva stare. Accusati di reati contro il condominio, una volta c'erano i reati contro il patrimonio, questi erano i reati contro, deve essere un reato inserito da
9: poco. La legge cambia.
12: I reati contro il condominio, contro la pubblica decenza e contro l'umanità.
9: Sarà
12: stata la corte dell'AIA che li ha condannati.
9: Mezzini?
12: Per la famiglia Mezzini sarà presente il piccolo Eugenio Maria, anche in veste di difensore. Ha mandato solo lui.
9: Sì.
12: Al termine della ringa di Eugenio Maria, ringa difensiva,
9: sì,
12: il giudice designato, il cavalier Lanfranchi del quarto piano, leggerà la sentenza, come dire, e le eventuali
9: sanzioni,
12: ma, eventuali ma certe ormai, certo, pene comminate, e si potrà terminare la serata con le frittelline di salvia della signora Paolucci servite con pinoli e crema agra di carruba.
9: Ci saremo sicuramente. Intanto vi salutiamo, caro saluto, a domani, ciao.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
0: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
7: Popolare Network.
8: Ottant'anni fa le italiane e gli italiani sceglievano la Repubblica. Oggi il paese celebra il referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo le macerie del fascismo e della guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne. Nel GR le speranze e le emozioni di una di loro che quel giorno votò per la prima volta in una consultazione nazionale. Grosso bombardamento russo sull'Ucraina, 10 morti e decine di feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un massiccio attacco da parte di Mosca. Nonostante l'annuncio di Trump di una tregua parziale in Libano, ancora scambia fuoco tra Israele ed Hezbollah, per ora Netanyahu ha accettato di non attaccare Beirut. Proprio per la situazione in Libano, l'Iran ha minacciato di far saltare negoziato e tregua con gli Stati Uniti. Centri per il rimpatrio nei paesi terzi e azioni di polizia in stile ICE. Sui migranti l'Europa va ancora più a destra, ha trovato l'accordo sul nuovo regolamento che restringe il diritto d'asilo. Esulta la Lega, Meloni pronta a rilanciare il modello Albania. Le 8:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 80 anni fa, con un referendum, Le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica con circa 12 milioni e 700 mila voti contro i 10 milioni e 700 mila per la monarchia.
9: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. 6 anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
8: Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. Questa mattina apriamo il nostro giornale radio con una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare e votò per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre del 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Maria votò per il PCI perché suo papà era comunista, non aveva voluto fare la tessera del fascio e infatti era dovuto andare a lavorare in Francia. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Ma sentiamo la signora Maria Bianchi.
10: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandavano tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, cioè, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini, e già per la Repubblica. La maggior parte ha votato per la Repubblica, perché era la prima volta che si faceva, poi finita la guerra, avevamo qualche cosa come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più, è quello che si spingeva. Poi venivano i comizi, andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica.
11: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
10: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
11: Ma se ne parlava?
10: Sì.
8: Le donne avevano votato pochi mesi prima in una tornata di elezioni amministrative, ma il 2 giugno con il voto a livello nazionale si arrivò finalmente a una conquista a lungo ostacolata. Sentiamo la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università di Milano Bicocca e co-conduttrice della nostra trasmissione. Ma che storia è questa?
12: All'epoca il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 46 una storia molto tormentata, i tentativi di dare alle donne il diritto di voto, purtroppo sempre che si sono spenti nel nulla.
8: Nella giornata di oggi vi racconteremo le celebrazioni, in particolare quelle del Quirinale. Il presidente Mattarella ha voluto che questo 80° compleanno della Repubblica fosse un momento di larga partecipazione per le cittadini e i cittadini. Sentiamo ancora la professoressa Bracco sulla rilevanza di questo anniversario.
12: È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'80° come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale, da qui le tante iniziative del Quirinale per ricordare appunto il voto del 2 giugno. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum. È l'occasione per ricordare un momento unico della nostra storia, irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica.
8: Le 8:38 minuti, adesso le altre notizie, partendo dall'Ucraina. Una serie di attacchi russi sull'Ucraina ha fatto almeno 10 morti e diverse decine di feriti, colpite tra le altre Kiev, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. La maggior parte del paese è ancora sotto allarme. Dal centro della capitale ucraina si sono alzate fiamme e colonne di fumo. Secondo le autorità locali sono stati danneggiati anche 2 edifici residenziali e un ospedale. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un nuovo grosso bombardamento da parte di Mosca. La scorsa settimana la Russia aveva minacciato di colpire i centri del potere a Kiev come rappresaglia per un attacco ucraino contro un dormitorio nel Donbass occupato. Droni ucraini avrebbero invece colpito sempre in queste ore un'altra raffineria di petrolio in territorio russo. Adesso la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati ancora attacchi e scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Ieri sera Trump aveva parlato di un accordo di tregua tra le parti, ma il quadro è ancora molto confuso. Oltretutto, dalla situazione in Libano dipende la tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, proviamo a fare un po' il punto, un po' di chiarezza sulle ultime ore.
13: Le ultime 24 ore sono state convulse, dando tutto il senso della complessità di questa crisi, e ricordiamo che lo scorso fine settimana c'era stato anche l'ennesimo scambio a fuoco tra Iran e Stati Uniti e un'ulteriore avanzata israeliana in Libano. Allora, le ultime 24 ore. Teheran ha prima ribadito come il Libano sia parte dell'accordo complessivo e ha poi ricordato come la tregua con gli americani possa anche saltare se Netanyahu, appunto, non si dovesse fermare. Secondo alcuni media iraniani, la Repubblica Islamica ha anche sospeso le comunicazioni con Washington e minacciato di allargare il blocco di Hormuz a Bab el Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden, un altro passaggio vitale per il commercio marittimo nella regione. Con migliaia di libanesi in fuga dalla zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, per paura di un attacco israeliano, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu e indirettamente con Hezbollah e poi, con la solita enfasi, ha annunciato che entrambe le parti hanno accettato di fermarsi. Trump con Netanyahu sarebbe stato molto duro, secondo Axios gli avrebbe detto: sei un pazzo, ti ho salvato io dalla prigione, cosa stai facendo? L'ambasciata americana a Beirut e il governo libanese hanno precisato: l'accordo prevederebbe solo niente attacchi israeliani su Beirut e stop agli spari di Hezbollah su Israele, escluso il sud del Libano, dove questa mattina ci sarebbero stati ancora attacchi. Israele ha anche comunicato di aver intercettato proiettili diretti sul nord del suo territorio. Insomma, sembra solo una pausa molto parziale.
8: Grazie Emanuele. Ieri, dopo la minaccia di Netanyahu di colpire la zona sud di Beirut, migliaia di persone si erano messe in fuga per l'ennesima volta. Don Carlo Giorgi è un sacerdote cattolico che vive a Beirut.
14: Guardi, la gente... non lo so, poi il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese, Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace. E si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce, per un motivo o per un altro, guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante. È un paese in ostaggio. In tutto questo devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole, e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio, noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace e che ci dicono che la pace è possibile.
8: Abbiamo detto che la situazione in Libano è parte importante del quadro generale in Medio Oriente. Abbiamo sentito come l'Iran abbia minacciato di far saltare tutto se Israele non dovesse fermare i suoi attacchi sul territorio libanese. Cerchiamo di capire ora la strategia iraniana nel servizio.
15: Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati attacchi durante il fine settimana. La marina di Pasaran ha colpito con un missile da crociera un mercantile in rappresaglia per un attacco militare americano nel mare d'Oman contro la nave mercantile Lion Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran. L'attacco di Pasaran è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umqasr, in Iraq. Teheran insiste sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba includere la fine dell'offensiva israeliana in Libano. I colloqui di pace tra Teheran e Washington sono in stallo. L'agenzia di stampa Nastanim ha citato la rottura del cessate il fuoco, gli scontri in Libano come motivi dell'interruzione del dialogo. A causa della battuta d'arresto dei colloqui di pace in Medio Oriente, i prezzi del petrolio ieri sono balzati in avanti, i mercati azionari hanno mostrato andamenti contrastanti. Le speranze di ulteriori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono andate in fumo e questo provoca un'impennata dei prezzi del petrolio perché è possibile una nuova ondata di conflitto. Inoltre i mercati sanno che le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, le ottimistiche previsioni sul ripristino delle forniture prevedevano la riapertura dello stretto di Hormuz entro giugno. Intanto le autorità libanesi hanno dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta americana per una cessazione reciproca degli attacchi, ma intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
8: Sui migranti l'Europa sempre più fortezza. Nella serata di ieri è stato trovato l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Calpesta i diritti fondamentali delle persone, hanno protestato Verdi e socialisti europei che hanno criticato l'accordo. Esulta invece la Lega, il nuovo regolamento potrebbe rilanciare anche i centri in Albania costruiti dal governo italiano. Perché? Perché tra le misure previste dall'accordo c'è la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi ed ha anche la via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari in stile ICE statunitense. Il servizio da Bruxelles.
16: L'intesa finale raggiunta nella tarda serata di ieri dalle istituzioni europee sul regolamento rimpatri chiude il cerchio della nuova legislazione dell'Unione in materia di migrazione e asilo, con una serie di misure che danno un'ulteriore stretta ai diritti delle persone migranti. Sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, dopodiché il regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'applicazione immediata di alcuni elementi come return hubs, mentre altre disposizioni che richiedono misure preparatorie da parte dei 27 governi si applicheranno dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: A largo della Calabria c'è stata una forte scossa di terremoto, il sisma di magnitudo 6.2 ed epicentro a 250 km di profondità è stato registrato a largo della costa tirrenica, circa 41 km da Cosenza. La scossa, avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, in Puglia e in Sicilia, in alcune località i cittadini sono scesi in strada, la sala operativa della Protezione Civile ha iniziato a contattare i sindaci dell'area più vicina all'epicentro, al momento non si segnalano danni, ma i controlli sono ancora in corso. Mentre si stanno concentrando su due persone le indagini sull'omicidio di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri del Cosentino in Calabria. I due soggetti connazionali delle vittime sono stati portati in questura e interrogati. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli e braccianti. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato.
17: E alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. A tutti una buona giornata e un buon 2 giugno. Buona festa della Repubblica.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Popolare Network.

0: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Dammi il cinque.
9: Dammi il cinque.
10: Dammi il cinque.
11: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
14: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
0: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
13: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate e ben trovati.
1: Oggi, Antonella, è un giorno un po' speciale per l'Italia perché è la festa della Repubblica Italiana. Si celebra il 2 giugno, quindi oggi, ed è in ricordo di un referendum che si è tenuto in realtà il 2-3 giugno del 1946 e che decretò il passaggio dell'Italia da un sistema politico monarchico a un sistema repubblicano. In quei due giorni votarono anche per la prima volta anche le donne, quindi fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero le votazioni a suffragio universale. Questo referendum, come dicevamo, mise fine al Regno d'Italia che dal 1861, che è la data dell'unificazione, era stato guidato dalla famiglia dei Savoia e fece così nascere la Repubblica Italiana, come abbiamo detto. Ma una curiosità è che la festa della Repubblica non si celebrò sempre il 2 di giugno, perché dal 1977 al 1999, a causa di una crisi economica che stava accadendo in quell'arco temporale, era stata spostata alla prima domenica di giugno in modo tale da non perdere nessun giorno di lavoro. Ma siamo ritornati a celebrarla il 2 di giugno e quindi eccoci qui a parlarne.
2: Grazie Ilaria, è una giornata importante per tutti e per tutte ovviamente. Ma adesso rimaniamo un po' sul femminile, perché è vero che oggi ci sarebbe il martedì della dozza, ma abbiamo pensato di farvi ascoltare invece una lettera che è stata pubblicata sulla rivista Ponte, che è una rivista di fatto realizzata dalle detenute della Giudecca di Venezia, il carcere di Venezia. Il titolo dello scritto di FG è "Un luogo privato che ci tolga di dosso la paura dell'abbandono".
1: Gran parte di noi vive con addosso la paura dell'abbandono del proprio compagno o della propria compagna, perché nel rapporto a distanza manca spesso l'aspetto fisico, in quanto non sono in molte a poter beneficiare di permessi premio e andare così a casa, anche solo per qualche giorno, a dare e ricevere amore. Tutto ciò causa tantissime separazioni e distacchi che con il tempo diventano abbandono. Le stanze dell'affettività aiuterebbero le detenute a tenere viva la passione e ai congiunti a non sentirsi soli e perciò fragili nel cadere nelle tentazioni. Ma queste stanze, a guardare bene, sono imbarazzanti, perché tutti sanno che cosa ci fanno le persone lì dentro e sfido chiunque a non provare un po' di vergogna nel momento di entrare, soprattutto se la permanenza è di un'ora. Diverso sarebbe se si potesse stare all'interno almeno per 8 ore. Diventerebbe così un luogo dove poter stare con il tuo compagno o la tua compagna, a mangiare, bere, parlare, fare anche l'amore, sì, ma senza l'ansia di avere un cronometro. Poter vivere, insomma, quel momento come un premio che offre tranquillità al detenuto e a chi gli è vicino. Spero sia possibile farlo anche nel carcere della Giudecca. Il che, con tanto desiderio e un po' di imbarazzo, ci farebbe sentire più sicure di non trovarci a combattere con un tradimento e affrontare una lunga detenzione con più serenità e meno paura dell'abbandono. Già qui siamo così sole con noi stesse.
2: Grazie Ilaria, e anche perché questa lettera ci riporta immediatamente a una questione, che è quella delle camere dell'affettività. Le stanze dell'affettività sono poche, sono ancora molto poche, addirittura sono anche poco sfruttate. Infatti leggiamo su un rapporto di Antigone di alcune delle stanze dell'affettività già realizzate. Una delle prime è stata la casa circondariale di Terni, che si è attivata con una stanza allestita nel 2025, che insomma funziona, è operativa dal lunedì al sabato, e in genere nelle camere dell'affettività la biancheria è portata dal partner, viene fatta una verifica sulla diciamo durata della relazione. Alcuni devono dimostrare di avere una relazione da almeno 6 mesi per poter accedere alle camere dell'affettività, e poi ovviamente ci sono tempistiche diverse. Si può stare in un luogo per un'ora oppure per 2 o 3 ore, dipende un po' dalle carceri. Al momento sappiamo che è attiva nella casa circondariale di Terni, come ho appena detto, nella casa di reclusione di Padova, in quella di Parma, anche se lì c'è stato qualche problema in realtà, tant'è che insomma non è stata usata, almeno queste sono le notizie di almeno un mese fa. Poi la casa circondariale di Torino, la casa circondariale di Napoli Secondigliano, che addirittura non si registrano, nella quale non si sono registrati ancora colloqui effettuati, e la casa di reclusione Pasquale Santis di Porto Azzurro, che invece è particolarmente funzionante, tant'è che forse neanche più di un mese fa c'è stato un rapporto di Antigone, c'è stata Susanna Marietti anche in trasmissione con Pillole di Antigone che ci ha raccontato di Porto Azzurro, e infine la casa di reclusione di Milano Bollate.
1: Grazie Antonella, e sì, come dicevi, questo articolo di FG è davvero interessante, perché porta all'attenzione un tema che abbiamo già trattato in altre puntate, che è proprio l'importanza di mantenere le relazioni con l'esterno e avere un luogo in cui poter in qualche modo stare insieme ai propri cari, un luogo ma soprattutto un tempo. È questo quello che l'articolo ha cercato di mettere in luce, quindi ci auguriamo che le stanze dell'affettività ascoltino anche questi bisogni e queste istanze, che funzionino. E passiamo ora però alla nostra intervista della settimana. In questo caso ci spostiamo a Parma, perché il 15 maggio io, Ilaria e Alessandra Milanovic siamo state a un convegno dal titolo Riparare, prendersi cura, esercitarsi alla giustizia riparativa. Il convegno è organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici Internazionali dell'Università di Parma, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Parma e la Fondazione dell'Avvocatura Parmense, con il patrocinio dell'Associazione Italiana di Sociologia, oltre a noi che siamo stati media partner dell'evento. È stata una giornata veramente molto ricca, in cui si sono susseguiti tantissimi interventi per approfondire la giustizia riparativa. Ad aprire ci sono stati un po' i saluti istituzionali, ma soprattutto l'intervento di Alessandra Sanna, docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, che io e Alessandra Milanovic abbiamo intervistato.
0: Inizierei prima da una domanda un po' più generica, partendo proprio dal titolo dell'evento, e quindi riparare o prendersi cura invece che del termine punire. Quindi, secondo lei, la società è pronta ad accogliere questo cambio di mentalità?
3: Pronta, non lo so, la prepariamo. Perché è vero, anche durante il seminario si è sentito dire, forse non è questo il momento, no? Il momento di contrapposizioni, di forze, di violenze, proprio di contrapposizioni sulle idee, no? E questo è anche un modo in cui le opinioni sono espresse sui social. Noi ormai siamo così, ognuno ha la sua opinione e rimane fermo nella sua. Però forse proprio per questo ci potrebbe essere adesso, forse è il tempo, no? Di trovare altre strade a questa contrapposizione che diventa appunto violenta, sterile. Forse c'è spazio nella pubblica opinione, perché forse noi parliamo sempre, quando parliamo di pubblica opinione, forse anche di una minoranza rumorosa. E forse invece c'è un'altra parte nella società che ha bisogno di altro. Non so, io forse sono convinta anche di questo, e comunque bisogna provarci.
0: Benissimo. Mentre entrando un po' più nella materia, nella fase processuale, come diceva lei prima, il giudice ha margine di dissenso riguardo gli esiti del programma di giustizia riparativa?
3: E questo è un punto delicato. È un punto delicato perché alcuni dicono sì, la giustizia riparativa è altro, un mondo diverso, è completamente un altro paradigma, non si parla più di punizione e quindi il giudice sì, deve limitarsi a prendere atto. Dopodiché però quando parliamo di effetti che la giustizia riparativa può avere sul processo, e allora forse il giudice deve avere qualche voce in capitolo. Quindi bisogna capire, forse però nel momento in cui la giustizia riparativa avrà modo di fare i suoi passi nel mondo reale, forse vedremo come questo si potrà comporre. Ancora magari le contrapposizioni, come ho detto, in astratte forse si compongono nella pratica. Sicuramente è un tema delicato, bisogna vedere come ci si ripartisce le rispettive competenze.
0: Quindi, in generale, quale definizione possiamo dare alla giustizia riparativa oggi?
3: Che appunto è un modo diverso di rispondere al reato, non è una giustizia privata, è una risposta dello Stato, e lo Stato però mette in campo una risposta diversa, che non è appunto la classica, il raddoppio del male, la violenza, ma è un'altra, che si affianca, non si sostituisce, abbiamo detto, non si può completamente sostituire, ma è un'opportunità.
4: Faccio io un'ultima domanda, visto che noi ci rivolgiamo anche alle persone ristrette, quindi per mandare anche a loro un messaggio, com'è possibile essere informati su che cos'è la giustizia riparativa e quindi sull'opportunità che questo spazio può dare a una persona appunto in questo momento ristretta o a un eventuale imputato?
3: Sì, per quanto riguarda le persone ristrette, quindi che stanno scontando una pena, io credo che un ruolo importante sia quello di chi lavora all'interno del carcere, no? Gli assistenti sociali, gli educatori, i volontari. Questo è importante, questo momento dell'informazione è importante, però poi chi è ristretto comunque ha le orecchie, no? Sappiamo bene, è attento e quindi è recettivo, però sì, un'informazione sarà sicuramente importante, perché ovviamente senza informazione corretta, però un po' ce lo dice anche la norma, no? Comunque deve essere l'informazione, deve anche dare, deve essere chiaro che non c'è nessuna imposizione, no? Che è un percorso e anche qua un'opportunità.
4: Grazie.
2: Ringraziamo la professoressa Alessandra Sanna e passiamo alla rubrica di oggi, che è Percorsi di Libertà, rubrica molto attesa dalle persone ristrette della Casa Circondariale di Bologna, ed è a cura di Fabrizio Pomes.
5: E finalmente mi apri, sono lasciato la libertà, però l'ho fatta sempre con l'onore e dignità.
6: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà, una puntata che, come di consueto, ci consente di salutare, di abbracciare con un augurio di presta libertà tutti coloro i quali sono ristretti all'interno delle case circondariali dell'Emilia Romagna, un abbraccio circolare a tutte le loro famiglie e a tutti coloro i quali, pur non avendo alcun tipo di collegamento diretto con il carcere, sentono il bisogno ogni volta di ascoltare le nostre trasmissioni per conoscere di più di quella che è la vita all'interno del carcere. La puntata di oggi è una puntata che mi mette parzialmente in difficoltà, perché va a rispondere agli interrogativi che sono arrivati da più parti, che vogliono conoscere meglio il carcere al femminile, cioè quel carcere abitato dalle donne detenute. Non vi nascondo che chiaramente non ho una grande conoscenza in merito, per una serie di motivi. Uno, le sezioni femminili all'interno del carcere sono completamente distaccate da quelle maschili. La Dozza di Bologna ha due sezioni al piano superiore e una sezione detta girasole, abitata da detenute con patologie psichiatriche. E in passato, parliamo di qualche anno fa, c'era pure detenuta una mamma con un figlio, un'aberrazione totale di qualsiasi forma di dignità, perché vedere un bambino all'interno di una cella con le sbarre è qualcosa che non è possibile raccontare e trasferire. Il secondo motivo è che la popolazione detenuta di donne è una percentuale irrisoria rispetto agli oltre 63.000 detenuti maschili. È una popolazione che in tutta Italia è intorno al 4%, e quindi diciamo che vive in un carcere che è stato urbanisticamente progettato per essere abitato dagli uomini, quindi le difficoltà di una detenzione al femminile è un ulteriore aggravamento che, al di là della limitazione della libertà personale, comporta una serie di limiti anche dovuti al fatto che si vive in ambienti che sono stati concettualmente concepiti per essere riservati agli uomini. Un altro aspetto che chiaramente non può sfuggire è il fatto che dalle indagini etnografiche fatte intorno al pianeta carcere, le donne in molti casi sono detenute perché hanno in qualche modo sopperito all'assenza di mariti che erano già detenuti in carcere, quindi hanno continuato a svolgere l'attività criminale in qualche

mentre altrove passavano invece i quintali e le tonnellate. In altri casi si tratta di persone che hanno anche loro una provenienza da una società disgregata, povera, per cultura dedita al furto, furti che alla fine la giustizia non dimentica di punire, probabilmente ci arriva tardi, ma quando arriva col definitivo su una serie di condanne, comporta pene detentive piuttosto grandi. Quindi è un tema, quello del carcere abitato dalle donne, un tema particolarmente importante, molte volte sottovalutato, perché, ripeto, rispetto a quello le donne vivono una situazione aggravata anche dal fatto, anche qui ci viene in soccorso la sociologia, che in molti casi le relazioni affettive a seguito di lunghe detenzioni comportano la disgregazione delle famiglie. Capita per i detenuti uomini, ma a maggior ragione, in numero sempre crescente, capita ancora di più per le detenute donne, che si ritrovano alla fine del percorso detentivo senza alcun paracadute affettivo, perché la persona per la quale hanno rischiato e hanno pagato la pena o la persona della quale erano innamorati ha deciso bene lungo il percorso di scegliere altro, e quindi sono donne lasciate in balia. Altra aggravante che credo vada sottolineata è il fatto che all'interno delle sezioni femminili anche le opportunità lavorative siano in numero inferiore rispetto ai reparti maschili, che già hanno una popolazione detenuta impegnata in attività lavorative all'interno del carcere di poco inferiore al 30% e per di più a rotazioni mensili o bimestrali. Per le donne è ancora più difficile. A Bologna abbiamo all'interno delle sezioni femminili una esperienza virtuosa, che è quella della cooperativa Gomito a Gomito, che ha creato una sartoria all'interno del carcere, ma che può assumere un numero molto limitato di detenute. Alcune di loro erano impegnate in cucina, ma ora la cucina è stata in qualche modo appannaggio dei reparti maschili, per cui ricevono la colazione, il pranzo e la cena direttamente dal maschile, e la mancanza di lavoro o di attività laboratoriali che vengono svolte all'interno dal volontariato, che numericamente sono sicuramente inferiori a quelle degli uomini, e quando ci sono molte volte si accavallano, per cui la scelta diventa veramente difficile. Inoltre anche il percorso di studi, se è vero che ci sono delle studentesse che hanno proseguito addirittura nel polo universitario, quindi iscritte all'Università degli Studi di Bologna, è pur vero che le altre sezioni e quindi le altre classi sono per lo più vuote, quindi non c'è una grande partecipazione al percorso di studi, tanto di alfabetizzazione per le detenute straniere, a maggior ragione un percorso di studi medio inferiore e medio superiore. Sono tutti aspetti che è giusto che si sappiano, è giusto che vengano evidenziati e intorno ai quali si deve aprire una discussione seria. Non parliamo poi di uno spaccato che è quello dei transgender, che anche loro vivono uno stato veramente allucinante, ai quali è stato riservata all'interno di alcuni istituti di pena in Emilia-Romagna la possibilità di essere detenuti, e che sono veramente la parte più debole della popolazione detenuta, una popolazione che ha fatto del macismo un po' il biglietto da visita, ha sicuramente l'obbligo di proteggere e tutelare queste categorie di persone che hanno la necessità di pagare il proprio debito con la giustizia.

0: giustizia, lo fanno con la privazione della libertà, ma che non possono subire alcun tipo di vessazioni e soprattutto non possono perdere in alcun modo la dignità. Io lo ripeto spesso, nessuno di noi è solo il suo reato, e questo è il mantra che dobbiamo tenere come filo conduttore. Fabrizio è padre, Fabrizio è marito, Fabrizio non è solo quello che ha commesso, e così come non lo sono io, non lo è nessuno. E nessuno può in qualche modo privare un individuo, al di là del diritto alla libertà personale, che pure è un macigno e che pesa, di tutti gli altri diritti di cittadinanza che il detenuto ha diritto a conservare. Un diritto alla salute, il diritto all'affettività, il diritto allo studio e il diritto al lavoro. Credo che siano aspetti che vadano ad essere tanto più importanti quando a parlare parliamo di donne detenute e non di uomini. Credo che a maggior ragione occorre costruire per costoro un percorso formativo che possa aiutarle a rientrare nella società in maniera spendibile nel mondo del lavoro e nel mondo della propria famiglia. Avremo tempo e modo di ritornare sull'argomento nelle prossime puntate. Nel frattempo, un caro saluto a tutti e un arrivederci alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
1: Ed eccoci a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Alessandra Sanna e Fabrizio Pomis. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Mi raccomando, ci vediamo e ci sentiamo domani. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. Ciao!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
2: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30. Sono in stato di fermo i due cittadini pakistani interrogati dalla procura di Cosenza per la morte di quattro loro connazionali ieri in un distributore di benzina nella località di Amendolara. Secondo il video dell'impianto di videosorveglianza, le vittime sono state bruciate vive dopo che le porte dell'auto nella quale si trovavano erano state bloccate. Per i due fermati l'accusa di omicidio plurimo pluriaggravato. Sono almeno 13 morti degli attacchi russi sull'Ucraina di queste ultime ore. Le vittime sono state a Kiev e Dnipro, ma i bombardamenti hanno interessato anche altre città. In alcuni casi le squadre di soccorso sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali superstiti. A Kiev sono stati colpiti anche edifici residenziali. Testimoni sul posto hanno parlato anche a Radio Popolare di fortissime esplosioni e grosse colonne di fumo nero sul centro della capitale ucraina. Zelensky ha detto che Mosca ha lanciato 650 droni e più di 70 missili. Il Ministero della Difesa russa ha comunicato di avere centrato tutti i suoi obiettivi, specificando obiettivi militari. Nel sud del Libano ancora attacchi reciproci tra Hezbollah ed esercito libanese e esercito israeliano. Secondo i media locali i raid israeliani hanno fatto anche delle vittime. Solo ieri sera Trump aveva annunciato la risposta positiva delle due parti a una sua proposta di tregua. La tregua però è solo parziale, niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Questa mattina intanto i media iraniani comunicano che Teheran stia ancora valutando l'ultima proposta americana per mettere definitivamente fine alla guerra. Sono in corso le celebrazioni per l'80° anniversario della Festa della Repubblica. A Roma il presidente Mattarella, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, compresa la presidente del Consiglio Meloni, è stato all'altare della patria e in questi minuti è arrivato ai fori imperiali. Il 2 giugno è il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha detto il capo dello Stato. Libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi, sono invece alcune delle parole di Giorgia Meloni. In Calabria i vigili del fuoco hanno ultimato poco fa i controlli dopo la scossa di terremoto in mare davanti ad Amantea, provincia di Cosenza, nel Tirreno. Non ci sarebbero stati danni, il sisma è stato di magnitudo 6.2. Sono le 10.35, con le notizie ci risentiamo alle 13. Una buona giornata.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da €18,99 al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da €18,99 al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi €20,99 al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Hai programmi per il pianeta?
9: Noi sì.
8: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
10: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. Eventi CEM.it.
9: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
10: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
11: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
10: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
12: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
9: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dammi il cinque.
6: Dammi il cinque.
7: Dammi il cinque.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
13: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. Marenco.

0: dentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
2: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
3: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luz e Miguel V.
4: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la casa delle donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Grosso attacco russo sull'Ucraina, almeno 18 morti e oltre 100 feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, tra le vittime anche dei bambini, distrutte o danneggiate diverse infrastrutture civili. La Costituzione, la nostra casa comune, il messaggio di Mattarella negli 80 anni della Repubblica, stamattina alle celebrazioni del referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo fascismo e guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne, quelle che votarono per la prima volta e quelle elette nell'Assemblea Costituente. Medio Oriente, Trump ha frenato Netanyahu, ma solo su Beirut. Nel sud del Libano si continua a combattere, nelle ultime ore altri 8 morti, sempre a rischio la tregua Iran-Stati Uniti. Due persone fermate per la strage dei braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, si tratta di connazionali delle vittime. Le immagini dimostrano mentre bloccano i quattro lavoratori in auto prima di darla alle fiamme, si sospetta un delitto legato al caporalato. Il 13:02 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Cominciamo questa edizione dagli ultimi attacchi russi sull'Ucraina la notte scorsa e questa mattina presto, che hanno fatto almeno, sentivate, 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le infrastrutture civili distrutte o danneggiate, tra le vittime ci sono anche dei bambini. Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un possibile imminente attacco russo. Sarebbero stati lanciati 660 droni e più di 70 missili. Yana è una cittadina ucraina di Kiev che lavora per la Fondazione Zaporuka. L'abbiamo raggiunta questa mattina.
3: Questa notte è stata terribile. Ogni volta gli attacchi diventano ancora più duri. Ogni esplosione, in particolare quello balistico, tu senti proprio nel corpo. Ti trema il corpo anche se succede lontano. Io non sono andata da casa, però sono uscita nel corridoio per la protezione dei più pareti e nel corridoio ci sono altre persone del mio condominio, per esempio una famiglia con bambina piccola che dormiva nei mani del padre. I miei colleghi mi hanno scritto che per esempio nell'Istituto Nazionale del Cancro, che è lontano da casa mia, dall'altra parte della città, qualcosa è stato colpito vicino, vetri sono cadute, bambini malati di cancro che stanno dentro non hanno dormito tutta la notte. Riceviamo le notizie da diverse zone, cosa è successo, hanno attaccato per esempio centro medico privato e ci sono le persone morte dentro, però ancora non sappiamo tanto perché ancora stanno lavorando tutti i servizi sui posti. La Russia, l'unica cosa che può fare è attaccare i civili quando non può fare nient'altro per conquistarci.
2: Ora la pagina sul 2 giugno, questa mattina a Roma, la tradizionale parata per gli 80 anni della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella, gli altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui la Presidente del Consiglio Meloni, hanno partecipato alle celebrazioni 80 anni di Repubblica con la Costituzione che Mattarella ha voluto ancora una volta definire la nostra casa comune. Da Roma, Anna Bredice.
4: Un enorme tricolore è stato srotolato dall'alto del Colosseo, ha fatto da sfondo per tutta la mattinata la parata militare per le celebrazioni del 2 giugno, un momento che si ripete da 80 anni ma che quest'anno per le guerre in corso assume un significato particolare, attualissimo tra l'altro, visto che il segretario di Stato americano Rubio non si è lasciato sfuggire l'occasione e con un messaggio si congratula oggi con Meloni per il maggiore investimento dell'Italia nelle spese per le armi. Una spina in questo momento per Meloni più che un orgoglio. cordoglio, come lei stessa in una nota ha voluto sottolineare e definire la giornata di oggi, perché ci sono le note scritte e poi ci sono le parole dette a margine di un evento che forse sono le più sincere. Meloni, poco prima della parata, ha detto che oggi dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, come se quella Repubblica nata 80 anni fa e che oggi si celebra come risultato di una grande partecipazione democratica che per primo Mattarella ha riconosciuto e omaggiato fosse ormai qualcosa di vecchio e da rinnovare. Mattarella al centro oggi sia nell'omaggio all'altare della patria che alla parata militare, nel suo discorso ha parlato della Costituzione come casa comune, il capo dello Stato ha voluto fare più dichiarazioni in questi giorni, ma tutti hanno un elemento condiviso, la Repubblica come qualcosa di vivo ed inclusivo, la partecipazione e l'attenzione per la coesione sociale, per i più fragili, insieme al rispetto per il diritto internazionale, è stato il messaggio più importante di questi giorni. In serata verrà replicato con uno spettacolo dal vivo, fuori dal Quirinale, in diretta nelle piazze di oltre 20 città. Linea allo studio.
2: 80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani dissero no alla monarchia, scelsero la Repubblica. Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. La testimonianza che ora vi proponiamo è quella di una signora che oggi ha 106 anni, quel giorno andò a votare per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, nel 1946 aveva 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Sentiamo Maria Bianchi.
0: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire. Col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, finita la guerra. Avevamo qualche cosa come dire, se non votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che si spingeva.
5: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
0: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia, quelli dell'agricoltura non hanno votato.
5: Ma se ne parlava?
0: Sì.
2: In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Grazie anche al voto femminile, per la prima volta vennero elette 21 donne e 21 madri costituenti che contribuirono alla stesura della Carta Costituzionale. Tra queste c'era anche Nadia Gallico Spano, moglie di Veglio Spano, anche lui un costituente. Al microfono di Anna Bredice, la figlia Chiara Spano ricorda la madre e cosa furono quei giorni di grande corale partecipazione democratica.
6: Per noi era il lavoro, mamma va al lavoro. Eravamo piccole noi due sorelle, come anche quando c'è stata la festa per la fine della campagna elettorale al Palatino, il 30 o 31 di maggio. Mia mamma ha fatto gli anni il 2 giugno, ha compiuto 30 anni quello anno, e noi credevamo che fosse una festa per lei, del suo compleanno.
7: E invece era una festa.
6: Bellissimi. Noi eravamo molto piccole, ma ne abbiamo osservato ricordo.
7: Lei che cosa ricorda di questa festa?
6: Ricordo tutta questa gente al Palatino che faceva la scampagnata, mangiavano, bevevano, cantavano.
7: Certo.
6: Gente che rideva, che giocava. E poi i discorsi che hanno fatto lì sul palco, no? Anche mia mamma ha parlato sul palco. Mi ricordo questa festa, mi ricordo questo entusiasmo e poi mi ricordo anche i festeggiamenti, diciamo,
7: festeggiamenti
6: a casa e coi compagni che sono venuti a casa. Mia mamma, guardi, ha lavorato molto con la gente, cioè andava in giro molto nelle borgate di Roma. Era un lavoro di educazione politica, forse anche questo ha contribuito al risultato del referendum. Abbiamo ricevuto, questo sì è importante, una grande educazione a non essere indifferenti, a partecipare, a vedere quelli che stavano peggio di noi. Noi mangiavamo poco, ma c'era gente che non mangiava di niente.
2: La crisi in Medio Oriente adesso, nonostante gli ultimi annunci di Trump, anche questa mattina sono proseguiti gli scontri e gli attacchi in Libano tra Hezbollah ed esercito israeliano. Ieri sera il presidente americano aveva detto che le due parti avevano risposto positivamente a una sua proposta di tregua. Il Libano è un elemento importante del quadro generale, con una tregua sempre più fragile tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa succede?
8: Succede, Mattia, che a parte le difficoltà legate al nucleare, il negoziato tra Iran e Stati Uniti si stia impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Teheran ha detto chiaramente che la tregua e poi, se si arriverà a questo, un futuro cessate il fuoco permanente, debbano coinvolgere tutta la regione, Libano compreso, dove sappiamo c'è il suo alleato, appunto, Hezbollah. Altrimenti niente negoziato, con il rischio di tornare a una guerra aperta. Entrambe le parti, iraniani e americani, vorrebbero evitarla, ma non è scontato sia possibile. Il Libano e in sostanza le scelte di Netanyahu stanno quindi diventando un grosso problema. In realtà Trump non ha convinto le due parti, Israele ed Hezbollah, a fermarsi. L'accordo annunciato ieri sera con la solita enfasi prevederebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Questa linea sembra tenere, anche se gli israeliani hanno detto di aver intercettato due proiettili diretti verso il loro territorio. Il problema però è che nel sud del Libano la guerra prosegue. Secondo i media locali, nelle ultime ore ci sarebbero stati altri 8 morti. Alle Nazioni Unite, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, quasi tutti hanno condannato la campagna militare israeliana in Libano, unica eccezione gli Stati Uniti. Trump quindi ha frenato Netanyahu. Secondo Axios, nella telefonata di ieri sera il presidente americano avrebbe anche insultato il primo ministro israeliano per gli attacchi sul Libano, ma la frenata potrebbe durare molto poco e alla fine questo potrebbe portare anche alla fine della tregua tra Teheran e Washington.
2: Grazie Emanuele. La destra italiana soddisfatta per l'accordo sui migranti raggiunto in Europa, il modello Italia fa scuola, confermata la linea del governo. Questo è il commento che è arrivato oggi da Lega e Fratelli d'Italia. Ieri sera è arrivata l'intesa sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Tra queste anche la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi, una norma che potrebbe dare nuovo impulso anche ai centri in Albania costruiti dal governo italiano, come viene rilanciato in queste ore dagli esponenti della maggioranza. Sentiamo Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie.
9: Diciamo è complicato sicuramente dal punto di vista europeo, c'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che diciamo assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni. Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee di diritti umani, e quindi bisognerà vedere insomma quanto poi in effetti possano funzionare. Probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR. Io credo verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri.
2: E tra le altre misure previste dal regolamento c'è il via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari, una norma in stile ICE statunitense, dicono le ONG. Sentiamo Silvia Carta di PICUM, rete di ONG che si occupa dei diritti delle persone senza documenti.
10: Nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità giudiziaria. Le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare. Chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in sé lo stesso tipo di poteri dell'AIS, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano con quelli che effettivamente ha l'AIS americano. E questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata, la possibilità di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, chiaramente come misura politica, ma come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico, ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
2: Nessun danno dopo il terremoto registrato nella notte al largo della Calabria. I vigili del fuoco hanno completato i controlli, non ci sono criticità. Il sisma di magnitudo 6.2 è stato registrato lungo il versante ionico al largo di Amantea, con epicentro a circa 250 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, Puglia e Sicilia. Due persone sono state fermate dalla polizia per l'omicidio dei quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. Si tratta di due connazionali delle vittime. Il fermo è arrivato dopo un lungo interrogatorio. Gli inquirenti sono risaliti a loro dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto. Dalle immagini si vedono i due uomini bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore viene lanciato del liquido infiammabile. I quattro lavoratori all'interno del veicolo sono stati bruciati vivi. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli che fa ampio ricorso allo sfruttamento di braccianti pakistani, come ci ha raccontato Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud.
11: Questa è una zona a metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, due aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i quattro potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
2: Nel Metapontino pochi giorni fa c'è stata un'operazione contro il caporalato.
11: Diciamo che non è l'unico episodio di caporalato nel Metapontino. Altri episodi sono stati riscontrati anche nella Sibaritide, nella piana di Sibari, che anche quella è un'area di eccellenza. Caporalato purtroppo è una piaga per quanto riguarda gli agricoltori, i braccianti agricoli che operano nella zona e che in maggior parte sono sempre extracomunitari, indiani, pakistani, marocchini e quant'altro, comunque che si adattano per pochi spiccioli a giornate pesantissime di lavori nei campi.
2: Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano più tardi alle 15.30. A tutti una buona giornata e una buona festa della Repubblica.
1: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting, con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
6: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
8: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

Ben trovati, amici ascoltatori, ad una nuova puntata di Saltiamo in Aria. Anche per questo mese ci troviamo qui, 4 giorni insieme, dal lunedì al giovedì. Ieri vi ho fatto ascoltare qualche piccolo estratto veramente prezioso dall'operetta scritta da Offenbach, Jacques Offenbach, Le Conte of Man. Oggi invece torniamo su terreni un poco più conosciuti e un poco più vicini a noi. Dalla Francia ritorniamo all'Italia. In questa puntata speciale ci dedicheremo un po' all'ascolto de Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Ecco per voi l'ouverture de Il Trovatore.

Le verdiane possiedono un'intensità così concentrata dove tutto appare portato al limite. Nel Il Trovatore abbiamo l'amore materno, il dolore materno, la gelosia, la vendetta, la memoria e perfino la notte stessa. La notte è quasi un personaggio, avvolge costantemente i personaggi in un'atmosfera allucinata. La trama è celeberrima per la sua complessità quasi delirante. Sembra nascere direttamente da un sogno romantico popolato da zingare, bambini bruciati sul rogo, fratelli inconsapevoli destinati a combattersi e passioni che precipitano inevitabilmente verso la catastrofe. Composta fra il 1851 e il 1853, negli stessi anni di Rigoletto e La Traviata, l'opera appartiene a quella straordinaria stagione creativa che viene spesso definita la trilogia popolare di Giuseppe Verdi. È un momento decisivo attraverso cui lui ridefinisce radicalmente il linguaggio del melodramma italiano. Oltre all'ouverture, vorrei farvi ascoltare una delle più celebri cavatine per soprano dell'intero repertorio verdiano, nella quale il lirismo amoroso è palpabile, si intreccia al senso di inquietudine e di destino. Dopo la tensione orchestrale dell'ouverture, quindi, andiamo a sentire la cea La Notte Placida, cantata, dispiegata dalla voce di Leonora, nobile dama di corte, innamorata del trovatore Manrico. Leonora rappresenta apparentemente il volto lirico e contemplativo del dramma, ma non è mai completamente serena, e neanche il suo amore lo è. È già attraversata da presentimenti oscuri. Questa cavatina, Tacea la notte placida, si colloca proprio all'inizio dell'opera e costituisce un momento molto celebre, un'atmosfera notturna di straordinaria delicatezza. La scrittura vocale segue la melodia, grande ampiezza lirica, equilibrio, raffinatezza, morbidezza espressiva, intensità drammatica, tutto. Il canto sembra nascere direttamente dalla sua emozione. E ripeto, c'è un connubio molto elegante e raffinato tra voce e orchestra. Soprattutto il contrasto fra la quiete evocata nel testo e la tensione emotiva sottostante. La notte placida di Leonora non è mai veramente pacificata. Andiamo ad ascoltare dunque questa aria, nella quale Verdi trasforma il ricordo amoroso di Leonora in una meditazione musicale.

quest'opera tutto è dominato dall'intensità, è un universo esasperato. Nell'ouverture abbiamo ascoltato il volto tempestoso e fatale del dramma, in Tacea la notte placida invece abbiamo incontrato una dimensione più calma, lirica e contemplativa. Questa capacità di fondere energia teatrale e introspezione psicologica è un tratto distintivo di Verdi. Dietro le convenzioni romantiche, gli eccessi della trama, dietro le atmosfere notturne, Verdi continua a parlare delle passioni umane e dell'interiorità. A distanza di oltre un secolo e mezzo conserva ancora una forza teatrale molto coinvolgente. Il Trovatore è ancora una delle opere verdiane più rappresentate e amate al mondo. Per oggi da Saltiamo in Aria è tutto, una puntata alquanto breve, ma spero comunque degna di aver suscitato in voi risonanze forti. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo viaggio nel mondo notturno appassionato del Trovatore di Verdi, e noi ci rivediamo qui domani, sempre alla stessa ora, su Saltiamo in Aria.

Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente.

0: paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
7: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
8: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Popolare Network.
1: Dice 30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Le operazioni dell'IDF nel sud del Libano proseguono e si estenderanno con raid mirati contro i sobborghi meridionali di Beirut nel caso di attacchi di Hezbollah in territorio israeliano. Lo ha detto il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, che ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire Daieh, storica roccaforte di Hezbollah a Beirut, se il gruppo sciita prenderà di mira il nord di Israele, come ha spesso fatto dall'inizio della guerra. Parole queste che arrivano dopo che ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Nel sud del Libano ci sono stati almeno 8 morti e Tel Aviv ha parlato in queste ore di diversi attacchi missilistici e con droni provenienti proprio dal Libano.
2: Il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta. Ci spostiamo nella striscia di Gaza, dove oggi ci sono stati 3 morti e successo in seguito ad attacchi con droni da parte di Israele, nonostante la tregua, almeno su carta, attualmente in vigore.
1: In Ucraina sono almeno 18 i morti, più di 100 i feriti degli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Proprio su Dnipro c'è stato un raid anche poco fa. La città aveva proclamato subito prima il lutto cittadino per domani dopo le prime vittime. Le autorità ucraine hanno inoltre ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'ulteriore avanzata russa.
2: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella, in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e la tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 militari statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
1: C'è un superstite della strage di braccianti, dei braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino in Calabria. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo è stato intervistato dal telegiornale Rai della Calabria e nel video compare con le braccia fasciate. Ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato 2 persone bloccare le portiere dell'auto, mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. 2 persone sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le 4 vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
2: Nel Varesotto ci sono stati un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa di frane e allagamenti provocati dalle forti piogge di stamattina. A Milano i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono in salita per il temporale di stamani, al momento senza esondazioni. Fino a mezzanotte c'è allerta meteo gialla.
1: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Cico 103.1 FM.
1: I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il 5.
5: Dammi il 5.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
9: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
11: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
7: Ci sono gesti che migliorano il presente.
8: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
7: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
8: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
7: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051

0: 494 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
0: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
3: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: Che le operazioni di terra dell'IDF.
5: E anche a causa del conflitto armato in Libano, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta.
4: In Ucraina è salito a 21 il bilancio degli attacchi di morti negli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti. I numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie, colpite soprattutto Tel Aviv, Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate, Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Dopo questi attacchi le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa.
5: La Commissione europea annuncerà la flessibilità per gli investimenti nell'energia. Fonti vicine al dossier da Bruxelles hanno fatto sapere che all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, per questo triennio ci sarà la possibilità di introdurre deroghe fino a uno 0,3% l'anno del PIL. Non ci sarà quindi una deroga aggiuntiva, ma uno spazio di flessibilità all'interno del perimetro dell'1,5% del PIL annuo già previsto per quanto riguarda le spese militari. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili, ha fatto sapere la Commissione. L'annuncio di Bruxelles riguarda da vicino l'Italia. Poco più di 2 settimane fa Giorgia Meloni aveva scritto una lettera alla Commissione per chiedere di trattare l'emergenza energetica con la stessa flessibilità riservata alle spese militari. La Commissione non invierà una risposta scritta.
4: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari, Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 soldati statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
5: C'è un superstite della strage di braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino, in Calabria. Un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato due persone bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Due persone sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Le quattro vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
4: Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghio.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
9: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia

0: e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luz e Miguel V.
7: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Popolare Network.

0: nel sud del Libano, almeno 4 morti e 127 feriti in un raid israeliano vicino a un ospedale a Tiro. Netanyahu ferma per ora l'attacco su Beirut su richiesta di Trump. Tel Aviv minaccia però di colpire la capitale se Hezbollah continuerà a bombardare il suo territorio. Sono salite a 21 le vittime nell'ultimo massiccio attacco russo sull'Ucraina. Più di 100 i feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, si scava tra le macerie. Bruciati vivi nell'auto, volevano ribellarsi allo sfruttamento. Due persone sono state fermate per la strage dei migranti nel Cosentino. Le immagini di sicurezza mostrano i responsabili mentre intrappolano i 4 lavoratori e appiccano il fuoco. Un superstite è riuscito a scappare e ha raccontato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. I primi 80 anni della Repubblica. L'Italia festeggia il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio del presidente Mattarella. Stasera le ultime celebrazioni al Quirinale. Buonasera, 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla situazione in Libano, proseguono le operazioni dell'IDF nel sud del paese. L'area non è inclusa nell'accordo annunciato ieri da Trump, che prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele, ma su questo torneremo a breve. Nelle ultime 24 ore sono almeno 8 i morti, 4 dei quali uccisi in un raid vicino all'ospedale Jabal Amel di Tiro. Nell'attacco ci sono stati anche 127 feriti con danni alla struttura. Ascoltiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché ha crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Intanto, lo dicevamo, Benjamin Netanyahu avrebbe fermato, almeno per ora, l'attacco sui quartieri sud di Beirut su richiesta di Trump. Israele minaccia però di colpire la capitale libanese se Hezbollah continuerà a bombardare il suo territorio. Tel Aviv ha già denunciato attacchi missilistici e con droni provenienti dal Libano. Sulla valenza di questo accordo ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahiye, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria, oltre al Golan che era già occupato prima. La linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: A Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Negoziati ai quali, lo ricordiamo, non partecipa però Hezbollah. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa inviata da Trump. In Ucraina sono saliti a 21 i morti nei massicci attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti e i numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia, molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWord.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando questa tipologia di attacchi che ormai sono iniziati da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia. Però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: Ora ci spostiamo in Italia. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di quattro braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. Le due persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. E le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Un orrore indicibile. Chiediamo alla politica azioni concrete contro lo sfruttamento che imperversa nelle nostre campagne. L'appello lanciato oggi dalla CGIL Calabria. Caterina Vaiti è segretaria generale della FLAI regionale che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla. Non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarti. Col passare delle ore emergevano elementi, cioè un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: Ci sono stati almeno quattro diversi episodi, altri quattro diversi episodi di violenze, sempre ai danni di braccianti stranieri, aggrediti a colpi di bastone mentre andavano al lavoro nei campi agricoli all'alba. Nelle campagne vicino a Marsala, in Sicilia, sabato scorso, un lavoratore aveva denunciato di essere stato avvicinato da quattro sconosciuti in sella a due scooter, che con volto coperto dai caschi lo avevano colpito a bastonate e lasciato sanguinante in strada. È emerso che nello stesso giorno agguati molto simili hanno preso di mira almeno altri tre lavoratori originari del Bangladesh nella stessa zona, al punto da far pensare ad aggressioni coordinate e programmate. Durante questa settimana è in programma un vertice in prefettura a Trapani proprio su questi episodi di violenza. L'Italia oggi ha festeggiato gli 80 anni della Repubblica, il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e che fu il primo voto nazionale delle donne. La Costituzione è la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Sergio Mattarella. Stasera al Quirinale ci saranno le ultime celebrazioni. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà con l'inedito spettacolo di piazza fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche poco fa in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, le aspettative, quel voto espresse soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'80° anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre la flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5% generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. In Danimarca la premier uscente e leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen ha annunciato di aver formato un nuovo governo dopo 2 mesi di trattative. Guiderà per la terza volta il paese con un esecutivo di centrosinistra, formato dalla coalizione dei partiti SF, dal Partito Popolare Socialista e dei centristi Vodera Terna e Radicale. In chiusura, negli Stati Uniti il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha bloccato la promozione di alcuni ufficiali della Marina. Tra gli esclusi, una donna e 2 afroamericani, con uno stop che sembra motivato più dalla spinta antidiversità che dal curriculum dei candidati. Il servizio da New York.
7: Pete Hegseth torna al centro delle polemiche, al Pentagono. Il segretario della difesa, o come rinominato da Trump, della guerra, avrebbe bloccato infatti, secondo quanto riportato dai media americani, la promozione di 9 ufficiali della Marina già selezionati da una commissione, riscrivendo di fatto la lista dei futuri vertici militari americani. Il dato che sta facendo discutere è chi è rimasto fuori, perché tra gli ufficiali esclusi ci sono 3 donne e 2 afroamericani, e il risultato è che nella nuova lista dei candidati a ottenere la promozione non compare nemmeno una donna, nonostante rappresentino oltre un quinto del personale attivo della Marina. Secondo diversi funzionari attuali e passati del Dipartimento della Difesa sentiti dal New York Times, si tratterebbe di un intervento estremamente inusuale, perché le regole prevedono che il segretario possa cancellare una promozione solo in presenza di problemi disciplinari, professionali o personali gravi. In questo caso non è stata fornita alcuna spiegazione pubblica di questo genere. Il Pentagono ha respinto però ogni accusa e ribadito che le promozioni vengano assegnate esclusivamente in base al merito, ma l'episodio di ieri non è il primo. Da quando ha preso le redini del Dipartimento lo scorso anno, infatti, Hegseth ha licenziato o marginalizzato decine di alti ufficiali, molti dei quali donne o appartenenti a minoranze etniche, nel quadro della sua campagna contro quelle che ha definito politiche woke nelle forze armate. Da New York, per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Luca Parena e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframma. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghe.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Radio Città Fujiko 103.1

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica

0: 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
1: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
5: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
7: Soul Shakedown Party, 100% reggae music, on air dal 1992.

Alle volte succede che Soul Shake Down Party vada in onda in un giorno festivo. Buonasera a tutti, questa è la voce di Piertosi che incomincia un'altra puntata, senza prima però salutare Mauri e Mr. Dog di Dopamina. Complimenti a loro, un grande abbraccio, li ritroverete martedì prossimo alle 20 qui su Radio Città Fucico. Ovviamente questo non è questo discorso non vale per chi ascolta Is Now Radio e White Love Reggae Radio. Questa è l'ultima di una serie di puntate registrate oggi perché nel pomeriggio sono impegnato fino appunto alle 21 presso il Tatanka nel parco di Via della Torretta a selezionare i dischi come Vinyl Club, quindi andiamo in onda come al solito nelle ultime, per ciò che riguarda le ultime puntate registrate, tornerò in diretta la settimana prossima. La puntata però sarà una puntata ricca di vibes come al solito. C'è un'intervista perché lo scorso weekend è passata da Bologna a Piazza Lucio Dalla Marina P, artista italiana livornese che vive da tanto tempo in Francia. Non l'abbiamo mai intervistata, l'ho intervistata all'altro mio programma, quello del venerdì pomeriggio, Pandemonium, e penso sia interessante riprogrammare questa chiacchierata. Un'ottima artista reggae abbastanza nota nella scena dei sound system europei, che ha da poco realizzato un album insieme ai co-operators a Bristol. Voglio dedicare l'intera puntata alla memoria di Steve Barrow, mio caro amico e esperto di black music, di reggae dall'Inghilterra, e colui che aveva fondato l'etichetta Blood and Fire. Tanti i meriti di Steve, che per me è stato veramente un maestro, un esempio nello studiare la musica reggae, e perciò la Dream Selection di questa sera sarà tutta dedicata all'etichetta Blood and Fire, etichetta di Manchester che appunto aveva fondato Steve Barrow e di cui aveva curato tutte le releases, ma ne parleremo a suo tempo nella Dream Selection. Vado ad incominciare con il nuovo singolo di Africa Unite, Il Silenzio dell'Assenso. Africa Unite, brand new.

Ma noi parleremo anche e soprattutto di un nuovo album Jam Musicians, che è il musician di Chaka Root, che è una realtà da pochi giorni, un disco veramente molto bello. Da qui ascoltiamo qualche cosa. Vi ricordo quindi 8 giugno Chaka Root intervistato in diretta telefonica qui a Soul Shakedown Party. Questo da Jam Musician, nuovo di Chaka Root, con in combination Maccabee e Children.

Hamilton, che ha mosso sui primi passi di un sound system il Wasif Hi-Fi in Inghilterra. Io lo chiamo spesso lo sacchiottone di Wolverhampton, l'HB, grande artista che sta attraversando una seconda giovinezza, anzi non è mai stato, non è mai invecchiato, è sempre stato giovane. Questo è Da Real Rock, il testo bellissimo racconta la storia di questo ritmo immortale di Studio One, Real Rock, se l'avete ascoltato bene, molto divertente. Maccabi nella lineup di Rototom Sunsplash verrà anche alla Reggae University, questo per dire che io sarò a Rototom Sunsplash, presenzierò insieme ai miei fratelli David Katz, Pete e Lily e Ellen Kulix la Reggae University dal 17 al 22 agosto a Benicassim, Rototom Sunsplash, 31esima edizione. The Voice in Sound è il titolo di un nuovo album di produttori vari, di Ora Sandy, uscito per la tedesca Echo Beach. Alcune cose di frontiera per produttori di dub particolare, visionario. C'è questa versione di Money Money prodotta dal tedesco Adupta, di cui sentiamo delle produzioni nelle ultime puntate. Ora Sleepy Andy, Money Money.

dell'Alone Records di Roberto Sanchez e della Fruits, appunto. Cioè, voglio farvi ascoltare anche il dub e questa è Sakata Dub 18 Parallel, Roberto Sanchez al mixer.

0: distratto da un problema tecnico, credo di aver detto saccata, invece è Canata Dub, Dub Mix di Roberto Sanchez. Vi ricordo, tra pochi secondi dopo la pubblicità, intervista a Marina P, che è stata registrata venerdì scorso durante Pandemonium, ma è molto interessante. Buon ascolto. Solo ci facciamo parte Pier Tosi con voi, Radio Città Fujiko, ma anche Wild Love Reggae Radio. E Is Now Radio.
1: DJ Pier Tosi, Soul Shakedown Party, radio show number one in the land, champion.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante.

0: attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai.
1: Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
5: SMS a Soul Shakedown Party 333 1809494.

0: 16:33, Pandemonium Pietosi con voi. Questa sera Piazza Lucio Dalla, Marina Piendera dietro. Se siamo andati al 2020, è un disco che ci riguarda, perché c'è il termine radio nel titolo, Soul Radio, album realizzato con gli scozzesi di Mungo Sci-Fi, e questa è Divorce all'Italienne. Marina, ciao, ben trovata.
1: Ciao Pierre, ciao, grazie.
0: È un piacere sentirti. Ho voluto mettere questa traccia, anche insomma molto accattivante, ska, molto bella. Credo che ti abbia portato parecchio fortuna. Tra l'altro, citazione cinematografica di Pietro Germi, e tu giochi anche un po' con la tua italianità.
1: Esatto, hai proprio colto tutte le caratteristiche di questo pezzo, che era molto... non pensavo che avrebbe avuto questa fortuna. Era un pezzo scritto per gioco con il mio gruppo di teatro canzone dell'epoca, i Lingerie, e che ho riadattato su questo rhythm che mi è arrivato attraverso amici di amici di amici e che poi è arrivato alle orecchie di Mongos. È stato il mio primo disco, il mio primo 10 pollici, quindi pensate che fortuna, nel senso... Il primo pezzo ha avuto così una lunga vita.
0: Hai incominciato sicuramente alla grande. Senti, tu sei italiana, sei livornese, ma vivi da tanto a Parigi. Ovviamente ci sarebbe tanto da raccontare, il tempo però è tiranno. Puoi sintetizzare raccontandoci un po' la tua storia, come hai incominciato a cantare, come hai desiderato di diventare un artista e come ti sei approcciata invece al reggae, al dub?
1: Beh, io avevo un animo musicale sin da bambina e i miei genitori mi avevano colto questa cosa, quindi ho cominciato a fare musica suonando il violoncello proprio da bambina, 8, 9, 10, ho continuato fino verso 16 anni. Poi mi sono interessata a altri stili musicali, altri approcci, finché non sono poi partita in Erasmus in Francia, dove gli amici che mi sono fatta avevano un gruppo di reggae, io già ascoltavo reggae per i fatti miei, però non mi ero mai cimentata veramente, prima con un gruppo e poi quando mi sono stabilita in Francia, perché dopo l'Erasmus ho fatto carte false per ritornarci con altre borse di studio e altre cose, ho scoperto il mondo dei sound system e avevo una ventina d'anni e ero abbastanza a mio agio con l'improvvisazione, fan di jazz, così mi è stato lasciato il microfono per fortuna, insomma, mi è sembrato un modo bellissimo per esprimersi in maniera un po' così improvvisata, e questo mi ha portato poi al sound system. Comunque sono le amicizie che hanno fatto la differenza.
0: Senti, tu sei andata, non sei andata a cercare la fortuna in campo musicale in Francia, perché ci sei andata per motivi di studio, poi ti ci sei trasferita. Secondo te la tua carriera sarebbe stata diversa in Italia?
1: Beh, forse non ci sarebbe stata carriera, se vuoi dirti la verità. Avrei scelto un altro percorso, anche perché devo dire che il contesto è stato veramente una serie di traiettorie che si sono incrociate per me, delle varie fortune. Il fatto che non c'erano ancora molte voci femminili, almeno nel nostro ambito, e quindi mi è subito stato fatto uno spazio, diciamo. Poi avevo un modo di cantare che non era molto codificato rispetto alle regole del reggae, che comunque poi in un certo senso ho dovuto imparare, perché poi per tenere un sound system ci vuole un po' di mestiere, non so come dirti, capito? E poi il fatto che Mongos si sia interessato a me, quindi una specie di esterofilia, capito? Tutto questo è stato una serie di coincidenze, hanno fatto sì che si è creato questa carriera che non era, io non me l'ero immaginata, capito? È proprio, le cose si sono costruite un po' passo dopo passo.
0: Ok, senti, tu hai già un po' anticipato la mia domanda successiva, perché hai detto che la tua voce non era codificata per il reggae, ed in effetti devo dire che un po' tu con un background differente metti un sapore diverso dentro al reggae, non cerchi a tutti i costi la Giamaica, questa è sicuramente una cosa, un valore aggiunto, e ti muovi anche all'interno di un contesto, abbiamo parlato di Mungo Sci-Fi, ma anche altri sound system, System, come Standard Patrol, altri sound system e gruppi che hanno delle forti connotazioni europee, quindi un suono particolare, ecco, che tra l'altro molti apprezzano anche attraverso i sound system. Quindi mi viene in mente per esempio Joe York, con cui tu hai duettato, penso che tu conosca, che è un altro cantante dalla voce molto particolare, che è abbastanza lontano dai canoni giamaicani.
1: Sì, lui ha una cultura molto inglese, ovviamente,
0: sì.
1: E quindi porta questo valore in più. Io musicalmente sì, sono più legata alla musica inglese che alla musica giamaicana per background.
0: Mm-hmm.
1: Ovviamente la musica giamaicana per me è una musica geniale, nel senso che mi interessa come una minuscola isola dei Caraibi abbia influenzato il mondo intero, e sono ancora fan di tantissimi artisti giamaicani, anche attuali. Però effettivamente io mi sono sempre posta questa questione di essere vera, e quindi non mi sono mai veramente preoccupata di cercare di fare come i giamaicani, e devo dire che perché tanto non so farlo come loro, bene come loro, impossibile, e quindi sono stata fortunata e si è creato uno spazio anche per un reggae ibrido, diciamo, e questo è un po' l'orecchio degli europei che ha creato questo spazio qui.
0: Certo,
1: soprattutto degli inglesi, ma la Francia anche è stato poi un bacino di tantissime esperienze musicali che hanno come base l'amore per il reggae, le influenze giamaicane, caraibiche, e poi che vanno a cercare i bordi di questa, proprio ad allargare i bordi di questa musica.
0: Sì, tra l'altro ho anche messo, è un po' un dub special oggi pomeriggio, ho anche messo musica di OBF, perché domani saranno al Link, sempre qua a Bologna,
1: sì,
0: portando il loro,
1: esatto,
0: spettacolo dei 20 anni, loro veramente popolarissimi non solo in Francia ma anche qui da noi in tutta Europa.
1: Certo.
0: Senti, invece, parlando sempre di sound system, c'è stata una grande crescita dei sound system dub e di Bruce negli ultimi 10-15 anni. Tu hai detto che il cortocircuito per te è iniziato quando hai preso in mano un microfono in una serata di sound system ed effettivamente ti sei molto mossa in questi ambiti, facendo molte session in questo modo. Però scusami, hai anche una band, quindi la classica domanda: la differenza di approccio tra il sound e la band.
1: Allora, questa serata che proponiamo stasera, per esempio, che si chiama Marina Piei Radiators, è una serata ibrida ancora una volta, perché non siamo una vera band. Praticamente io mi presento il repertorio con un batterista e con un live mix, quindi è ancora una mixer live dove mixiamo e dubbiamo le piste durante la session. Quindi anche questo, cioè, un piede nel sound system è rimasto, capito? Non è che arriviamo con una band di 6 persone e è tutto analogico, siamo con i piedi su 2 staffe, capito cosa ti voglio dire? E rimane questo mio attaccamento al sound system.
0: Certo.
1: In questa forma ibrida così.
0: Senti, ho un po' ripreso possesso della mia voce, che mi aveva creato un attimo di... No, tutto a posto. Senti, invece, per chiudere l'intervista, intanto volevo invitare tutti questa sera a Piazza Lucio Dalla al tuo spettacolo Marina Pien and the Radiators. Hai collaborato con un'entità di Bristol, se non mi sbaglio, i Cooperators, in questo tuo ultimo,
1: certo,
0: disco dell'anno scorso, da cui tra l'altro tra un po' ascolteremo Moonlighting. Ci vuoi parlare di questa esperienza?
1: Sì, i Cooperators sono in realtà una sola persona.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Intorno a cui gravitano molti artisti. Si chiama Ian Perkins, e è un produttore, secondo me, fantastico, con un tocco estremamente analogico, multistrumentista, che fa le cose veramente crafting, fatte a mano, capito? DIY. E ci siamo messi, conosciuti un paio di anni fa e abbiamo avuto subito voglia di fare cose insieme. Piano piano abbiamo costruito questo album tutto suonato, e è per questo anche che renderlo live ci voleva qualcosa di più vivo, e quindi,
0: certo,
1: la batteria è suonata live. E è un album a cui tengo molto, ho cercato di lavorare su un soggetto specifico, che è quello del lavoro, del mondo del lavoro, quindi tutti i testi che sono comunque in inglese però gravitano intorno a questa tematica, e mi stava a cuore di insomma di scrivere su una tematica specifica e portare avanti una cosa un po' concettuale, nel senso per me ovviamente. E Ian era molto molto insomma contento di andare in questa direzione, quindi abbiamo fatto quest'album in due, proprio fatto a mano con le nostre manine, dalla copertina, dalle fotine che ci siamo fatte, come abbiamo ritagliato e poi scannerizzato per fare la copertina. È stato un bellissimo lavoro e sono veramente contenta di questo album che mi corrisponde molto
0: bene. Senti, è la prima volta che ti esibisci in Italia con i Radiators?
1: Sì, primissima volta, e poi avremo altre un paio di date quest'estate nel sud Italia.
0: Okay.
1: Però è una gran premiere, sono felicissima.
0: Ma infatti voglio invitare tutti veramente questa sera, quindi a Piazza Lucio Dalla. E, hai qualche progetto in vista? Il disco è ancora abbastanza recente, quindi invito tutti comunque ad ascoltarlo. Il disco con Nico Peretto, se 2025, hai qualche nuovo progetto in vista?
1: Allora, stiamo ovviamente andando avanti con i Radiators per continuare a far girare questo show, e quindi stiamo cercando di comporre nuove cose per avere un repertorio sempre più ricco e un set sempre più nuovo, insomma, perché stasera sono anche qualche dei miei tra virgolette classici fatti con altri produttori. E poi oggi specificatamente esce un nuovo album di Stendhal su cui io ho un pezzo swing che ha un colore più house, techno, reggae, un po' elettronico, che comunque è un progetto interessante, mi piace molto questo loro modo di sperimentare. E poi continuo a fare collaborazioni come vocalist, integrando featuring per i produttori più cari con cui lavoro, che sono Mongos, Stendhal, Blondetto in Francia. Insomma, questa mia family che mi sono create, che devo dire mi sembra il miglior modo per lavorare con delle persone con cui ho veramente un legame estetico, affettivo, insomma tutto questo.
0: Senti, chiudo parlando di ispirazione. Vedo spesso citato, per ciò che ti riguarda, nelle bio il nome di Nina Simone.
1: Sì, tra anche di Billie Holiday forse, no? Per il modo di cantare era la prima che mi ha colpito, e Nina Simone ovviamente per il mi ha colpito come soprattutto da piccola, come riusciva a unire la bellezza della musica con la profondità di quello che si diceva. E, ovviamente sono maestri e maestre, però mi è sempre piaciuto scrivere musica dicendomi che volevo dire, che il mio obiettivo era dire qualcosa, non so come spiegarti, ma di non fare soltanto divertimento, che è bellissimo, ma di essere un po' pesa, capito? Dire qualcosa sì, anche di un po' denso,
0: di avere contenuti, insomma, di portare un messaggio. Marina, senti,
1: esatto.
0: Io ti ringrazio e invito di nuovo tutti questa sera a Piazza Lucio Dalla, ci vediamo lì, grazie del tuo tempo, avrai soundcheck, insomma, per cui ci vediamo lì, e io vado avanti con Moonlighting, tratta appunto dal disco che hai fatto con i Cooperators. Ciao Marina, stasera, un abbraccio.
1: Ciao, grazie mille, grazie.
0: Figurati,
1: a presto,
0: grazie a te, ciao.

Come ricordavo all'inizio, l'intera puntata è dedicata alla memoria di Steve Vado, grande esperto del reggae londinese, scomparso 80 anni la settimana scorsa. Ascolteremo materiale dalla sua Blood and Fire, il materiale forse più particolare, più esclusivo, un'etichetta di Manchester che ha rimesso nella mappa del reggae tanto materiale considerato un po' dimenticato. Ringraziamo anche Marina, ci tengo a sottolineare, quando dicevo venite stasera a Piazza Lucio Dalla intendevo venerdì scorso, perché l'intervista è stata registrata venerdì scorso a Pandemonium in diretta. E molto bello tra l'altro il concerto di Marina Pien de Radiators. Questo è un nuovo singolo di Ziggy Recado per la etichetta Oneness di Morris von Korff, etichetta tedesca di Monaco di Baviera, anche se Morris ha ottimi contatti in Giamaica. Si chiamava One Step Forward, un singolo conscious adesso invece prodotto da Joe Ariwa, figlio di Matt Professor, per l'etichetta Ariwa. Questo è Abel Miller, inglese, già Light, già Love, il pezzo

di Subaja, artista francese che vive da un po' di tempo a Londra. Chiudiamo il segmento quindi con Subaja e la sua Zion Highway. L'album è The Source, altro album del 2026.

0: In Giamaica ancora troppe persone soffrono in silenzio a causa di problemi di salute mentale e vengono incarcerate per questo. Stand Up for Jamaica lotta per garantire a queste persone l'accesso a cure adeguate ed essere scarcerate. Sostienici nella difesa di chi è più fragile. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
7: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
8: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
9: Stai ascoltando Soul Shakedown Party.
10: Surge! We are Surge! I am too deep! Rubber Mania get trapped!
11: Once you Mr. Rubber Mania!

E chiedi, era il clown di Barrington Levy, c'è la voce di Barrington Levy, Mr. Robert Mann, singolo nuovo di Gypsy King, che mi ha fatto pervenire Gypsy King medesimo, non so quando sia stato registrato, ancora qualche selezione che riguarda le novità, poi entreremo nell'universo Blood and Fire per pagare tributo al mio caro amico Steve Barrow. Soul Shakedown Party, Piertosi con voi, Radio Città Fujiko, Is Now Radio, Wild Love Reggae Radio, Wild Love Reggae Radio in diretta, Is Now Radio al giovedì pomeriggio. E è una realtà, il nuovo album di Shaggy, e si chiama Lottery, e nella title track c'è un cantante R&B americano che si chiama Jeremy, che duetta proprio con Shaggy. Lottery.

E dopo la title track dell'album di Shaggy in combination con Jeremy, Lottery, questo è Runco, Supernova, il suo album si chiude con questa traccia molto lunga, più di 8 minuti, di cui ne abbiamo già sentiti quasi la metà, The Boy Who Cried Wolf, il ragazzo che urlò al lupo, la classica parabola, la classica favola. Cambio all'interno della stessa traccia, molto eclettico Runcus in questo album Supernova, molto efficace anche nel suo flow vocale, una traccia che quindi ne contiene due. Sentite un po' di hip hop giamaicano, siamo nella contemporaneità, anche Shaggy ovviamente, un album non reggae, un album tra pop e dancehall globale, altro album molto moderno, un disco che ha preso la nomination per il Grammy, cioè No Place Like Home, non c'è nessun posto come casa tua, nel senso niente di meglio di casa tua, di Jesse Royal, combination con Roman Virgo, quando nel frattempo il disco è uscito anche in versione deluxe con più brani rispetto alla prima release. Questa che sentiamo è Opa, vi dicevo, Roman Virgo ospite.

come vi dicevo, una notizia tristissima, la scomparsa di Steve Barrow. Questo è Dean Fraser, Fisherman Anthem, una delle ultime release della sua etichetta Blood and Fire. Era un doppio CD di versioni contemporanee fatte da artisti contemporanei sul ritmo di Earl Fisherman dei Congos, e questa bellissima eterea traccia di Dean Fraser rappresentava uno di quei cuts. Personaggio veramente favoloso, non era un musicista, non era un produttore, è stato un collezionista, un grande entusiasta, un giornalista, un collezionista, un personaggio che ha raccolto dati riguardo al reggae e ha contribuito, soprattutto con note di copertina di dischi da lui curati, a diffondere grande conoscenza del reggae in un periodo in cui magari anche prima di internet non si trovava molto. Aveva incominciato come titolare di negozi di dischi negli anni 70, poi ha incominciato a lavorare per la Island e poi per la Trojan grazie alla sua enorme competenza. Un personaggio senza cui la conoscenza del reggae non sarebbe la stessa. Ha tramandato notizie per tanti anni compilando bellissimi dischi alla Trojan, alla Island e soprattutto la Blood and Fire, il progetto per cui passerà sicuramente più alla storia. Un progetto purtroppo durato solamente dal 1993 al 2006-2007. Blood and Fire non era né un'etichetta che produceva musica, era un'etichetta che aveva un programma di ristampe, ma le idee che aveva Steve erano innanzitutto di cercare di pubblicare e ripubblicare classici del passato del reggae, dando una dignità attraverso la qualità delle ristampe, la stessa qualità che hanno dischi omologhi, diciamo, di generi come il soul, il rhythm and blues, il funk, il rock. Ed in effetti le ristampe Blood and Fire venivano eseguite al meglio, nel senso che si eseguiva un restauro accurato attraverso il software Cedar agli Abbey Road Studios del materiale, che nel migliore dei casi erano masters originali oppure erano dei transfer digitali fatti da vinili, e si pubblicava quindi il materiale con la miglior qualità sonora possibile, anche attraverso l'investimento cruciale in un bel restauro, e veniva disposto da un favoloso studio grafico, l'Intro Studio, delle copertine veramente bellissime che esaltavano il carattere del disco. Un'altra cosa molto importante era che i contratti stipulati con gli artisti per queste ristampe pagavano interamente le royalties agli artisti nella più totale legalità, e questo perché per tanti anni gli artisti e i musicisti sono stati sottopagati dai producer reggae, e il reggae è stato anche oggetto di ristampe pirata in cui personaggi che si mantenevano nascosti sfruttavano altri produttori senza pagare loro i diritti e dei brani che ristampavano. Un altro disco più o meno simile della fine del periodo Blood and Fire è Tree of Sasta, e sono versioni contemporanee di artisti contemporanei sul ritmo di Sata Masagana degli Abyssinians. In realtà ci sono tutti i cut degli anni 70, perché Sata Masagana ha visto vari cut coevi, diciamo, alla release della versione degli Abyssinians. Qui invece un nuovo cut di Yami Bolo che si intitola Conspiracy.

qui, per ciò che mi riguarda, uno dei dischi più suggestivi dell'intero catalogo Blood and Fire, il produttore Glenn Brown, produttore che ha realizzato i dischi in modo un po' erratico, suonava anche la melodica. Qui l'originale, la voce di Silford Walker, Eternal Day, e questo Dub Universal mixato da King Tubby, arriva da questo CD che si chiama Termination Dub, un CD interamente di lati B di 45 di dubs strepitosi mixati da King Tubby, che dava anche l'idea di quanto grande fosse Glenn Brown come produttore. Si sente il flauto di Tommy McCook. Blood and Fire Special dedicato a Steve Barrow. Il prossimo disco non viene da il prossimo pezzo non viene da un disco Blood and Fire, un altro progetto favoloso a cui ha lavorato Steve con il mio amico fratello David Katz, e nel 97 è Arcology, un triplo CD dedicato a delle delizie registrate ai Black Ark Studios di Lee Perry. A David e Steve sono stati affidati dalla Island 16 master tapes che arrivavano dagli archivi di Lee Perry, e all'interno di questi master tapes hanno trovato versioni mai uscite di tracce, mix esclusivi, e una traccia totalmente inedita dei Congos, che è questa Don't You Blame Me On Us.

0: Nos. From the ghetto of Kingston, Jamaica.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontana e Infortuni.

0: Statistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: It's a soul shakedown party, or tonight in Italy with Peter Tosh, Congo's live and direct, living color.

0: doppia selezione per i Congos, ci stava dopo Don't You Blame Me Tonight, che era un inedito che è apparso per la prima volta su Arcology, un altro disco curato oltre che da David Cass, da Steve Barrow di cui stiamo parlando, suonando tra l'altro musica immortale che la sua etichetta Blood and Fire ha contribuito a riportare in vita. I Congos, uno degli oggetti più famosi dell'intera discografia della Blood and Fire, di Heart of Congos ristampato, un disco prodotto da Lee Perry che al tempo fu rifiutato dalla Island, un gruppo incredibile di tre vocalist, Roy Johnson, Cedric Myton e Watie Burnett. Canzoni bellissime, voci angeliche e produzioni veramente molto più avanti del loro tempo, a cura di Lee Scratch Perry, e disco che fu stampato da Lee Perry medesimo. Ce n'erano vari mixis in circolazione durante gli anni, tirature abbastanza scarse in vinile, un oggetto un po' per collezionisti che ritorna alla luce grazie a un lavoro pregevole di restauro, trovando tra l'altro tutte le versioni più lunghe dei brani e pubblicando un fantastico doppio CD, doppio vinile, e con una copertina meravigliosa fatta dalla Intro, uno dei più acclamati lavori di tutto il catalogo dell'etichetta Blood and Fire è proprio questo disco. Non è l'unica ristampa, ce n'è una per esempio abbastanza recente della VP che in tre CD mette insieme anche il cosiddetto Jamaican Mix, il mix di Lee Perry che apparve in stampe giamaicane dell'LP. Io voglio andare al primo iconico disco della Blood and Fire, una raccolta che esalta il DJ style, lo stile giamaicano progenitore del rap americano. Le produzioni sono tutte quante di Bunny Lee, e tra l'altro molto materiale di Bunny Lee viene ristampato dalla Blood and Fire. Il disco si chiama If DJ Was Your Trade, The Dreads at King Tubby's 1974-1977. Tutti i dischi avevano un sottotitolo con anche lo spazio temporale della musica dentro al disco, e questo vezzo è stato copiato da tante altre label che hanno pubblicato ristampe che però non hanno mai raggiunto la qualità di quelle della Blood and Fire. Una traccia che usa il ritmo del rifacimento di Alibaba di John Holt da parte di Jackie Edwards nel 75 per Bunny Lee, e questo DJ Cat vede insieme Dr. Ali Mantado e Justice, e si chiama The Barber Philly. Ci sono delle bellissime voci in studio con Bunny Lee che chiede ai DJs di cominciare.
1: What eh? What I know?
2: Ready? You look Justice.
3: You look Dark.
2: You answer the barber and them ballad friend them feel it, I am.
3: That's true.
2: No feel no way. I know your tracks.
3: And I can't see as I am.
2: No, yeah.
3: Don't ride away where I am. See them a bury move at them, son.
2: I do because I am a club rasta party.
3: I don't know some of them.

0: faccia. Ma la palla che scritto, ma la faccia. Ma la diavolos. Guarda che mi fai, lo spirito a faccia lì.
1: Un brano che non è un brano convenzionale, ma una specie di sketch cinematografico che sembra tratto da Rockers. Due Dreads, Alimentado e Stitch girano in moto. Tra l'altro molti DJ cuts di questo pezzo Alibaba giocavano con l'assonanza tra Alibaba, quello dei 40 ladroni, e The Barber, che vuol dire barbiere in inglese, in giamaicano, e i dreadlocks, i rasta, ovviamente deridevano i barbieri. Qui ci sono due rasta che girano in moto e se la ridono alla faccia dei barbieri, da cui non andranno mai a farsi tagliare i capelli. Veramente surreale. Musica incredibile portata alla luce dalla Blood and Fire. Un'altra traccia molto buffa, abbastanza famosa, che sta in un bel disco, Forward the Bass Impact All Stars Dub from Randy's 1972-1975, è Ordinary Man, Ordinary Version Chapter 3. Siamo ai Randy's Studios e il brano, che è un dub di Ordinary Man di Lloyd Parks, gioca con la situazione in cui una persona che non sa niente di musica entra in studio e inizia a chiedere come si fa la musica, cosa sono quei pulsanti, eccetera eccetera, e gli viene chiesto di lasciare lo studio, leave the

un'etichetta che si è concentrata sul materiale degli anni 70, sullo Woods classico, la Blood and Fire. Ci sono anche delle cose, ci sono delle cose super classiche, ma delle cose meno note, i Morwells, Morwells Unlimited di Bingy Bunny e Black Morwell, una compilation di dubs intitolata Dub Me, mixata da King Tubby. Questa è Swing and Dub ed è il dub di una versione di Swing and Dime dei Melodians, rifatta a metà degli anni 70 e nel 75 dai Morwells. Un altro merito di Steve Barrow per promuovere l'etichetta a metà degli anni 90, decide di mettere su un sound system per promuovere appunto le releases dell'etichetta, il Blood and Fire Sound System. L'idea è quella di suonare materiale anni 70, ricreare l'estetica delle dancehall degli anni 70, e per fare ciò si portano degli original DJs giamaicani che fanno toasting sulle version, facendo uno spettacolo veramente incredibile. Sono venuti anche in Italia per la prima volta, anche soprattutto anche sul mio interessamento, e ringrazio ancora adesso One Love Power che ha reso possibile questo tour di 3 date. E i DJs erano Joseph Cotton a.k.a. Ja Walton, Rankin Joe e Hugh Brown, e ovunque vanno, grandi spettacoli, raggiungono anche posti di grande amore per il reggae ma molto remoti come il Giappone e la Nuova Zelanda. Per ciò che mi riguarda, ho scritto online negli ultimi giorni, nelle ultime ore, su Steve Barrow. Ho ripubblicato una mia intervista a Steve, frutto del nostro primo incontro, poi siamo diventati amici, incontro avvenuto nell'agosto del 97, e ho scritto anche un profilo di Steve uscito sulla webzine Reggae Revolution. Vi rimando a questo materiale per leggere la storia della grande passione e competenza di Steve Barrow. Stiamo cavalcando il catalogo Blood and Fire e, come vi dicevo, i frutti più importanti da Steve lasciati al mondo. Io a casa mia ho un altarino in cui tengo in religioso ordine tutte le release, le 30 erotti releases della Blood and Fire. Alcuni album erano assemblaggio di singoli mai usciti, quindi sotto formato di album, alcuni invece erano le ristampe di album esistenti, magari stampate al tempo in pochissime copie, e spesso avveniva ciò per i dub albums, che venivano fatti in pochissime copie, messe dentro a copertine bianche senza neanche dotarli di una grafica di copertina. Uno di questi album ristampato dalla Blood and Fire è Tappazuki in dub, in cui King Tubby remixa materiale prodotto da Tappazuki, e c'è il dub di uno degli evergreens di Tappazuki, cioè MPLA. Hey.

Ci eravamo già occupati in passato nella Dream Selection della Blood and Fire, qui è l'occasione doverosa vista la scomparsa di Steve Barry, il creatore dell'etichetta, etichetta che tra l'altro era stata voluta dal management dei Simply Red, da Mick Hucknall, cantante dei Simply Red, da Bob Harding, manager dei Simply Red, che aveva avuto tra l'altro un passato come artista in un gruppo del roster della ONU Sound di Adrian Sherwood, The Mothman. Loro decidono di investire denaro per creare questa avventura, un'etichetta che ristampa come Dio comanda materiale pazzesco del passato del reggae, e contattano Steve Barlow, che molto entusiasticamente si mette al loro servizio, facendo veramente un lavoro straordinario per una quindicina scarsa di anni. Purtroppo per ragioni di mercato queste ristampe ci mettono molto tempo a pareggiare il bilancio, e negli ultimi anni l'etichetta ha problemi di liquidità, alcuni dischi non sono delle buone mosse in termini finanziari, e Simply Red a malincuore decidono di chiudere l'etichetta. Questa in sostanza è la storia dell'etichetta. Io sono arrivato anche tra l'altro alla fine. Rest in Power, Steve Barlow, tra l'altro mio caro amico. Veramente una nota tristissima quest'oggi per chiudere il programma. Vado a un altro disco della parte finale, siamo nel 2005, Willie Williams, Messenger Man, e vi faccio ascoltare per chiudere questa No Hiding Place. Ciao a tutti, grazie dell'attenzione, ci sentiamo martedì prossimo.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Dacia Sandero. L'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
11: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

settimana, buona serata a tutte e a tutti. Questo è Salvati Mobili, come ogni martedì sera siamo qui a mettere su dischi veri e propri vinili sui piatti di Radio Città Fujiko, e questa sera gireranno vinili di classica.

E come avrete capito, una scaletta di musica classica è composta di pezzi che bene o male forse conoscono tutti. Era la toccata e fuga in re minore, solo la toccata, perché la fuga poi seguiva, la lunghissima toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach. Ma adesso siamo su una colonna sonora di un film, Arancia Meccanica. Anche lei contiene delle perle come questa.

Ed era il secondo movimento della nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, dalla colonna sonora del film di Kubrick, L'arancia meccanica. Ma a questo punto apriamo una finestra su un grande della musica, un contemporaneo, per certi aspetti lo potremmo considerare un rockettaro, Gioachino Rossini. Questa è l'ouverture, ascolteremo un po' di ouverture di Gioachino, l'ouverture della Gazza Ladra, con Herbert von Karajan a dirigere la Berliner Philharmoniker.

È una non stop con le overture di Gioachino Rossini. Abbiamo appena ascoltato la Gazza Ladra con la Berliner Philharmoniker Orchestra, un disco della Deutsche Grammophon con Herbert von Karajan che dirigeva la baracca. Ma a questo punto abbiamo Riccardo Muti alle prese con questa overture del Barbiere di Siviglia.

sempre imponente, Gioachino Rossini nelle sue composizioni e soprattutto nelle sue overture, era quella del Barbiere di Siviglia con Riccardo Muti direttore. Qui invece siamo a un'altra overture che è quella di un'altra opera, quella che si chiama Il Signor Bruschino, e poi sentirete a un certo punto delle bacchette che sbattono sui supporti degli spartiti, una sorta di ritmica che accompagna questa overture.

era la sinfonia o ouverture, come preferite, dell'opera Il signor Bruschino. Questa finestra che abbiamo aperto questa sera a Salvati Mobili sulla musica di Gioachino Rossini, e beh, approfittiamo anche del fatto che abbiamo un po' di vecchi vinili qua a disposizione da farvi sentire. Questa carrellata di sinfonie di Gioachino Rossini si chiude con questo Guglielmo Tell, con questa parte molto dolce. Il buon Gioachino, che era nato a Pesaro nel 1792, è morto a Parigi nel 1868. Questa musica, appunto, ha tantissimi anni sulle spalle, ma per certi aspetti, diciamo, ci illumina, ci ha dato probabilmente anche lui degli spunti.

sinfonia del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, con la quale abbiamo chiuso anche questa, diciamo, finestra sulla musica di Gioachino Rossini e sulla, soprattutto la sua potenza. Ed è un programma come un altro, quello di questa sera di Salvati Mobili, perché poi alla fine questi pezzi hanno delle affinità, questi brani, con anche il prog che a volte trasmettiamo, oppure anche con brani hard rock e addirittura metal. Ma siamo arrivati in fondo a questo appuntamento di Salvati Mobili questa sera, con vinili di musica classica, con un altro autore italiano. Si chiama Ponchielli e questa è La danza delle ore dalla Gioconda. Con questo, con questa danza delle ore, con l'orologio che scorre e va avanti inesorabilmente, vi saluto. Ci troviamo qua la prossima. Ciao a tutti, buon proseguimento.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

shortly. On track two. Please stand behind the yellow line.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiore info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Fico, 103.1 FM.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su aromana.it e viaggia a trovare.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.